0: Quindi hanno invitato Gabriele Corsi.
1: Può darsi,
0: Lucio Corsi.
1: Può darsi,
0: sbaglio. Loro sono andati là e sì, dicono: sì, ma là, sì, com'è parlare di Lazio su YouTube? Allora io.
1: Io volevo essere un duro.
0: L'altro va, io presento l'Eurovision. Non si sono capiti.
1: Vabbè, vabbè, in ogni caso può essere stato un misunderstanding. Non è invece un errore sentire le due nostre voci, quella di Filippo Ferrari e Alessandro Corsi, perché fino alle 5 del mattino ci siamo noi nella notte dei guerrieri.
0: Per qualcuno potrebbe essere un errore, ma quello è un altro tipo di discorso. Tra poco abbiamo un quesito da porvi, prima YouTube.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con il successo.

0: Vero. Sono di SCI Just Might di Bruno Mars, 2:11 minuti rigorosamente in diretta dalla sede romana appunto di RDS con Alle File. Siamo tornati in tutta la squadra al completo e sappiamo che stiamo preparando un giornalista, forse uno dei più bravi giornalisti musicali in Italia, anche se negli ultimi tempi fa più parlare di sé per le sue dichiarazioni un po' forti, un po' esagerate, un po' eccentriche, mettetele come volete, piuttosto che della sua grande conoscenza musicale. E parliamo di Red Ronnie, che per i più giovani, se magari non sapranno chi è, ma c'è stato un periodo dove lui era veramente era la star del giornalismo musicale, no? Con Roxy Barr, insomma, parliamo veramente di una realtà importante. E recentemente ha raccontato di aver parlato con Jimi Hendrix.
1: Sì.
0: Mettiamo in ordine un attimo le cose, perché buttarla così è un po' forte.
1: Grazie ad una medium, in questo incontro che secondo lui sarebbe avvenuto il 2 novembre, lui appunto non solo racconta di aver parlato, ma di averlo intervistato. Quindi durante questo dialogo,
0: c'era esclusiva nel sottopancia.
1: Sì. Durante questo presunto dialogo, la leggenda del rock gli avrebbe rivelato di essere un alieno.
0: Ah, bene.
1: E che tornerà a comunicare con lui.
0: Ah.
1: Per la serie, oh Red,
0: guarda che se io faccio le interviste non le faccio con la Pettinelli, le faccio con te.
1: Bravo, esatto.
0: Comunque ho scelto te.
1: Ovviamente ci sono quelli che non gli danno un euro a questa storia, chi ironizza, ma c'è anche chi invece lascia aperta una possibilità,
0: Sì, chi ci crede. Tra l'altro lui ha avuto sempre un forte legame con Jimi Hendrix, tant'è che lui ha acquistato all'asta la sua famosa Stratocaster
1: con
0: un acquisto insomma da $300,000, quindi insomma un acquisto molto importante. La medium si chiama Sonia e appunto lui ha fatto molto discutere con queste dichiarazioni. Ora, non vogliamo chiedervi ci credete o non ci credete, anche perché abbiamo già parlato di maghi e maghe proprio la settimana scorsa, quindi non torniamo in quell'argomento, ma facciamo un giochino che ci piace ogni tanto fare. Se voi poteste parlare con una persona famosa che non c'è più, quindi ovviamente non sono parenti, persone, che ovviamente ognuno poi farebbe delle domande personali, personaggio famoso che non c'è più, cosa gli vorreste chiedere?
1: Sì, e poi vediamo se vi dice che è un alieno anche lui.
0: Può essere quello. Wow, ma senti un po' che base, Pino.
1: Immagino Jimi Hendrix in bicicletta che vola.
0: Non è che l'alieno è quello, dai, scusa.
1: Insieme a dei tile extraterrestre per riportarlo a casa.
2: Io suono la chitarra.
0: Cioè, sì. Non me lo vedo.
1: Sì, e poi improvvisamente...
2: ti vedo un po'.
0: Bob, sono qua, sono anch'io, non hai anche invitato.
1: La grande.
0: Ma c'hai un dito fosforescente, ma che è successo? Quando abbiamo fumato. Ho visto che era con la bicicletta, a un certo punto è decollato. Siamo andati via con la
1: l'unica
0: bici.
1: Volta che aveva raccontato una cosa vera, e invece niente, non gli ha creduto. Con chi vorreste parlare? Di personaggi noti, giusto? Esclusivamente
0: sì,
1: noti.
0: Sì, perché ovviamente se ognuno cominciasse a dire con un parente che non c'è più,
1: sarebbe
0: toccante, ma andremo sul lato personale. Noi invece vogliamo anche un pochettino giocarci su questa cosa. Personaggio famoso che non c'è più, vale tutto, vale qualsiasi epoca.
1: Sì.
0: E potete chiedergli quello che volete.
1: Poi diciamo i nostri?
0: Sì.
1: Anche? Ok, allora dai, i vostri e i nostri tra poco. 388 22 388 22.

0: alle 7.23, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, ci sentiamo un po' soli, avremo bisogno di voi con i vostri messaggi al 388-22-388-22.
1: Parliamo di chef, perché mo' sono tutti chef, capito?
0: Tutti chef. Da un
1: però
0: po' di
1: questo
0: anni
1: è veramente chef. Gordon Ramsay.
2: Ricordiamo sempre che Gordon Ramsay è quello che ha detto che la cucina greca è migliore di quella italiana.
1: Però ha criticato tantissimo la mensa dei suoi figli, capito? La mensa scolastica dei figli, l'ha criticata cioè in maniera bella prepotente.
0: Che caduta di stile, fai lo chef, ma esca sei maroni
2: alla mensa.
0: Lui,
2: faccia lui.
1: Però sapete che c'è sempre quello che tu inviti a casa e deve criticare. Ah no, però io non posso mangiarlo.
0: Ma vero,
1: ah, io
0: che
1: voglio
0: invitare
1: questo,
0: una persona è un macello.
2: C'è gente.
1: Non ce l'hai il latte di cocco?
2: Adesso vi dico, c'è gente che la inviti a casa e fai la parmigiana e ti dice: questa sai che viene buona lo stesso se non friggi le melanzane.
1: Anche c'è
0: quello. Oppure c'è quello che rilancia e dice: No, mia mamma la fa benissimo.
1: Sono anche tanti mariti che si credono chef, che stanno sempre a criticare, o tante mogli che criticano quando cucina il marito. Perché no? Vogliamo sapere i criticoni della gastronomia. Ecco.
0: Quelli che mettono i paletti, che può essere o la critica o potrebbe essere anche sono allergico, sono intollerante,
2: ma poverini,
0: lo slalom tra.
1: Per esempio l'altro giorno mi piaceva l'insalata catalana, ma non mangio le cipolle, allora ho detto me la fa senza cipolle,
2: non
1: e quella
2: catalana.
1: No, però mi piacevano tutte quelle cose come l'avevano
0: preso sviluppate. L'insalata con le cipolle e tolto le cipolle,
1: sì,
0: che è già meglio di per togliere lo spaghetti alle vongole, togliere le vongole
2: o le ventose dai polpi
1: amici. scatenatevi al 388-22-388-22.
0: Dai, fateci ridere.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Impara a far

0: Farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Se fa. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
19: Solo da 1 euro, con passione casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
20: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
22: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
21: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
22: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
23: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.

prestato biscotti tuffati. Radio accesa! Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente! Tutti pazzi per RDS!

0: successe, amici, stavamo parlando dei criticoni in cucina, cioè quelli che o sono invitati oppure vanno comunque a cene, pranzi, e devono sempre criticare.
1: Buono, è buono, però buono, secondo me
2: mia madre lo faceva così. Sì. Ma se qua, se togli questo ingrediente, viene meglio, perché
1: ma
2: non
1: l'hai
2: ci hai
1: mai
2: messo?
1: Mangiato in Abruzzo? Hai mai mangiato in Veneto?
0: Mamma mia, guarda,
2: il viaggio che ho fatto in Sri Lanka lo facevano meglio. Sì, sì.
3: Allora, la criticona è mia madre.
1: Sì.
3: Nel senso che lei ti dice che è tutto molto buono, che sei. No, no, buono. Poi lo rifà lei, allo stesso modo, ci aggiunge una goccia di nulla. E ti dice: senti, adesso è perfetto.
1: Certo,
3: adesso
1: è meglio. Con la goccia di nulla, sì.
4: Buongiorno, RDS. Mio zio ama fare dolci, ma toglie sempre una quantità di zucchero e di burro esagerato dalle ricette. Vabbè. E io sono pasticcera. E quando mi chiede: ma come fai a fare questa frolla così bene?
2: Metto l'ingrediente.
4: Zio, servono zucchero e burro, quello che ti togli sempre.
0: No, zio Rossella, adesso io faccio un appello ai pasticceri, secondo me c'è un modo per farlo senza i zuccheri, troppi zuccheri fa male.
2: Ma
0: dai,
2: si chiamano dolci, una volta che li mangi si chiamano dolci,
0: capito,
2: perché non
1: c'è un modo, poi fanno
0: il palato si abitua ad un altro gusto.
1: Allora,
0: capito?
1: questo è vero, non potendo mangiare dolci, quando mangi quella volta un po' di zucchero lo senti
0: forte, quindi abituiamoci ad un sapore.
1: Io non sono contento di essermi...
2: Abituiamoci, chi parla per te, ma cosa vuoi coinvolgere la gente?
0: Perché io vorrei comprarle queste cose, non vorrei più farle, voglio evitare di farle.
5: Dai. Tutti pazzi, buongiorno, sono Alfio da Catania.
1: Sì.
5: Io vi inviterei a mangiare i carciofi antivampiro di mia suocera, che ha la capacità di prendere dell'aglio e farcirlo con i carciofi. Non sono i carciofi farciti dall'aglio.
2: Sono buoni.
5: Qualcosa di tremendo.
1: Farcisce l'aglio col carciofo.
2: Saranno buoni, però, dai.
0: Pensa che io ci infilo, lo infilzo col chiodo di garofano per trovarlo dappertutto, se dovessi mai metterlo.
2: Non ho capito cos'è.
0: Infilzalo con qualcosa così lo trovi.
1: La rabdomante del Rossella.
2: Con l'evidenziatore, Rossella, prima di metterlo.
1: Cioè, ci passa.
2: Stai dicendo.
0: Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno, Alessandra.
6: Buongiorno.
1: Raccontaci.
6: Allora, il criticone in casa mia è mio marito, che giudica qualsiasi cosa io faccia o cucini, perché la fa meglio mia mamma, non la sua.
1: Ah,
6: la
1: quindi
6: sua non è, è no, in grado di fare solo il semolino.
1: Cioè ti porta la sfida non mamma suocera, ma tu con la mamma.
2: Beh, perché vuole che impari da lei, no?
6: Esatto, ogni qualvolta andiamo a pranzo, a cena dei miei genitori, lui propone un piatto e mi dice: devi rifarlo a casa. Arrivo a casa, lo rifaccio e poi dopo mi guarda.
0: Ti dice: più buono quello di mamma.
6: Esatto, no,
1: ma non
6: è uguale
1: mamma
6: a quello
1: sua,
6: che fa mamma.
1: Mamma di lei.
0: Sì, mamma di lei. Senti, ma non è che vuole magari imbonirsi un po' tua mamma, insomma, farsi volere tanto bene dalla mamma, ve lo fa per
6: dopo,
0: quello.
6: Dopo 9 anni c'è già riuscito.
0: Ah, ecco. Ti ha sostituita praticamente.
6: Esatto.
1: Il ruffianello, Il ruffianello.
0: Ma tremendo, tipo il piatto più buono che fa tua mamma.
1: Esatto, cioè quello per cui tu sei arrivata e hai detto: oh, come sono contenta, ma la tua mamma lo fa meglio.
6: La parmigiana di melanzane.
2: No, naturalmente
0: al forno
2: vanno bollite le melanzane, no, per fare la parmigiana.
6: Sì, no, certo, no. Lei le frigge in una quantità d'olio pari a tutto l'Oceano
0: Ma
6: Atlantico.
0: Ti rendi conto? Ma sono lo stesso, sono buoni uguali,
2: ecco,
0: se le fai al forno.
2: Ma sì, come si fa? Ti stacco il microfono.
1: Ma anche se le guardi e basta, sono buone uguali.
0: Vabbè, senti, sì, Alessandra, un bacio grande anche a tuo marito,
6: Grazie mille, mio figlio di 2 anni e mezzo vi ascolta sempre.
1: E come si chiama?
6: Samuele.
0: Ciao Samuele.
1: Un bacione, cucciolo.
0: Ciao.
6: Grazie mille, ciao.
1: Tutti pazzi
7: per RDS. Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: Ah, sì. Questo è il problema.
1: Adesso è il problema fondamentale, perché noi pronunceremo delle...
0: Non mi fa stare con l'ansia, per favore.
2: Forse dai. Sai cosa? Troppo pathos. Troppo. Un po' meno pathos.
1: Faremo delle tragedie
0: moderne.
2: Giusto pathos, così. Allora, cosa vuol dire? Che vi reciteremo delle piccole tragedie e voi dovrete scoprire di cosa si tratta. E stiamo parlando di tragedie che possono essere, non so, è finita la carta igienica, è mancata la luce.
0: Tragedie quotidiane.
1: Forse a volte magari possono essere anche delle tragedie vere. Perché...
0: Allora, siccome siete tanto bravi, mi sa che oggi sono un po' più complicate, però in genere siete proprio dei letterati.
1: Beh, abbiamo detto ai nostri grandi autori di tragedie, per favore, certo. Cerchiamo di aumentare
2: la difficoltà,
1: difficoltà.
2: Sì, sì, sì.
0: E allora, amici, intanto prenotatevi al 38822 38822, mandate un messaggio vocale.
2: Intanto prepariamo il pathos.
1: Saranno tragedie moderne.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Salve, sì, lo abbiamo un tavolo da 100 euro.
6: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non ho posto.
6: Ma, veramente?
5: Ma che faccio?
6: Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.

0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su A2A.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Pathos esiste, eh?
1: Friggere o non friggere, questo è il problema.
0: Questo è il problema.
2: Friggere, friggere.
1: Perché sono quotidiani questi drammi, giustamente.
2: Chi abbiamo a giocare con noi?
1: Abbiamo Elisa da Rivombrosa. No, non è vero.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Non l'hanno mai detta.
1: Non l'hanno mai detta, in 8000, no, Elisa di Rivombrosa.
0: Senti, di dove
1: Elisa.
0: Sei?
1: Elisa.
3: Della provincia di Venezia.
0: E dove si chiama? Dove?
3: Musile di Piave.
2: Mondile?
3: Musile
1: di Piave.
0: Cosa si mangia? Aspettiamo un attimo. Cosa si mangia musile di
2: Moeche?
0: Piave?
2: Le moeche?
3: Anche
2: le moeche.
0: Chissà se Rossella le mangia le
1: non
0: moeche.
1: Non so neanche cosa siano le moeche. Cos'è?
0: I granchi.
3: Non piacciono neanche a me.
2: Granchi spogliati, diciamo.
1: Noi non friggiamo, noi solo al forno, giusto,
0: se
1: Elisa?
0: Bollite, sì.
3: No, il fritto è sempre buono.
1: Vabbè, ma una volta ogni tanto. Ma non ci allontaniamo dalla tragedia, dal teatro.
0: Allora, partiamo.
2: Sei pronta?
3: Sì, sono pronta.
2: Cominciamo con la prima.
4: Oh furia. Oh sventura. Mi seggo al comando della mia biga d'acciaio, pronto a solcare le strade e sfidare il tempo. Ruoto la chiave del destino, ma il mostro emette solo un gemito roco, un rantolo di morte che si spegne nel silenzio del mattino. Le luci del carro sono rimaste accese nella notte, e ora la scintilla vitale è fuggita via, lasciandomi prigioniero del mio stesso garage.
1: Io non capivo.
3: Si è scaricata la batteria dell'auto.
2: Esatto.
1: Brava.
2: Ma come hai fatto?
1: Un punto per te.
0: Forse perché lei ascolta e noi no.
2: Ecco.
1: Forse no, sì. Ho sentito, ma mi ero già persa all'inizio.
0: Allora, vai.
1: Un esercito infinitesimo. E Bruno ha varcato i confini del mio regno, dove regnava l'ordine. Ora ferve una marcia incessante di mille zampe che profanano ogni angolo e ogni briciola. O piccola prole della terra, che con silenziosa audacia hai trasformato il mio focolare nel tuo campo di conquista.
0: Il focolare
3: è un'invasione di formiche.
1: Ma brava!
0: Sai che il mio focolare pensavo fosse il brufolo, invece no.
1: Bello.
0: Allora attenzione, vuoi fare un plane?
3: Proviamoci.
2: Ma sì,
0: devo fare un po' di esercizio perché. Ok.
4: Oh nefasta cecità. Ho versato la dolce polvere del tradimento laddove doveva regnare il sapido dono del mare. Un solo istante di distrazione e il banchetto si muta in farsa. La mia lingua ignara dell'agguato incontra lo stucchevole abbraccio del saccarosio invece del rigore del cloruro di sodio. Maledetta sia la mano che confuse i vasi gemelli.
3: Hai messo lo zucchero al posto del sale.
0: Ma sei bravissima!
2: Molto bene.
0: I vasi gemelli.
1: Bravissima.
2: Hai vinto una bella reviene un po' di sale, Ciccio. Hai vinto una bella reviene.
3: Grazie mille.
2: Senti,
3: e grazie Lisa, a voi per farci compagnia.
1: No, amore, bene. Ma figo, cosa fai di bello nella vita?
3: Sono un'impiegata, adesso stavo andando al lavoro.
0: Hai bimbi? Hai fidanzati? Hai
3: fidanzato.
0: Come si chiama fidanzata?
1: Come si può dire? Non lo vuol dire.
2: È segreto.
1: Vabbè, oggi vantati che hai vinto l'RDS Bank.
2: Ma come sei riservata?
3: Però lo scaldabuzz l'avrei accettato comunque.
0: Quindi è un fidanzato
1: semovibile.
2: Ancora in primavera, quindi abbiamo quelli.
1: C'è scambismo.
2: Siamo ancora in primavera, quindi abbiamo quelli in fase beta, quelli da provare.
3: Va
2: poi
3: benissimo.
2: Ci fai una recensione e ti dici.

0: qualcosa non va bene, poi lo correggiamo, va bene?
1: Va benissimo, va benissimo.
2: Noi ti abbracciamo forte.
3: Ciao,
1: grazie,
3: Elisa.
1: A voi, buona
3: ciao.
1: Giornata.
2: Viva Musile, ciao.
4: È scientificamente provato. Ridere.

0: 7:59, tutti pazzi per RDS, sapete che c'è Paola Gubbiotti in redazione.
1: Sì, già.
2: E allora andiamo subito che è già pronta, la vedo.
0: È già pronta, bella, guarda lì, tutta bella, sorridente.
2: Tra poco chiara, ci risentiamo, bionda. Prendiamo un caffè e arriviamo.
0: Ecco.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
0: Ed eccoci con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paulina.
2: Eccomi, sono pronta.
0: Tu hai la voce che brilla, bisogna vedere se anche le notizie saranno dello stesso tono.
2: Breve sospensione del Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato e sottoscritto, lo annuncia Donald Trump. Il petrolio arretra pur restando sopra i $100 al barile. Volano le borse asiatiche, Seoul più 6,3% positivi, i future a Wall Street. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è illegittima, necessario e inevitabile stabilire un cessate il fuoco completo, lo dice il ministro degli esteri cinese al suo omologo iraniano Araghchi a Pechino. In primo piano anche il nuovo attacco del presidente americano contro Papa Leone, che a suo dire mette in pericolo i cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran. Prevost risponde: se mi vuole criticare lo faccia con la verità, la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Ucraina, ha scattato a mezzanotte il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev, ma durante la notte sono proseguiti gli attacchi incrociati con vittime e feriti. Resteranno in carcere in Israele almeno fino a domenica i due attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta mentre erano diretti a Gaza. Melissa Bertolotti, Aki, ADN Kronos International.
7: Il tribunale di Ashkelon ha infatti approvato una proroga di 6 giorni della detenzione dello spagnolo Saif Bukeshk e del brasiliano Tiago Avila. I due attivisti sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla striscia di Gaza. Gli attivisti sono accusati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica.
2: Il calcio, dopo 20 anni, l'Arsenal in finale di Champions League. A Londra ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid, i Gunners se la vedranno con la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain di stasera. Questa è RBS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sveglia.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
0: Posso dare un bacio grosso?
2: Sì.
0: Lo splendido Evaristo Beccalossi che adesso
1: tutti
0: è andato,
1: a lui
0: è appena
1: sua
0: andato sul satellite.
1: Grosso.
0: E un bacio e un abbraccio forte a Nagai, un abbraccio veramente grande mito. Tra l'altro la prima trasmissione in radio proprio la fece con lui.
1: Con lui? Come si chiamava la trasmissione?
0: Fu quella degli scherzi, praticamente l'approccio era una trasmissione di calcio, con l'approccio era uno scherzo telefonico.
2: Ah.
0: E quindi. Grande becca e era, insomma,
2: un abbraccio da tutti
0: soffrendo.
2: Noi alla famiglia.
0: Sì,
2: amici, parliamo di un dipinto conteso perché c'è uno stop dei giudici di un dipinto che può essere un Carpaccio, ma
1: un Carpaccio.
0: Non... bello Carpaccio, bello un
2: no, dipinto. Lo sapevo io, guarda.
1: È un tipo di.
0: Sai che bello fare la scarpetta sul dipinto.
1: Sai che tipo di pittura è la Carpaccio? Pittura olio.
2: Olio fritto, guarda.
0: Una pittura unta.
2: Ma no, ma come si fa poi a ricostruire? Perché molti appunto dicono che è.
1: Lasci in frigo per un po'.
2: È del Carpaccio. E quindi c'è tutta una contesa, c'è tutto un Consiglio di Stato che si è riunito, eccetera, eccetera. Hanno affidato anche il contenzioso a una perizia di un esperto di Ca' Foscari e che dovrà ricostituire.
0: Se me lo dicevano, sai quante macellerie conosco io che ti fanno la perizia sul Carpaccio?
2: Che è una macelleria.
1: Va assaggiato per fare la perizia.
2: Ragazzi, no, bambini, pensateci voi, guarda. No, perché come si fa poi a capire, capito? Cioè uno dice no, questo è sicuro un Carpaccio, no, questo è Bresaola,
0: forse
2: questo
0: più,
2: no,
0: più francese, più una tartare questa.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Livia, vi amo un sacco.
2: Anche noi.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Giulia e Carlo.
2: Ciao,
3: Magno, Giulia. Sono tutta pazza.
2: Carlo Magno.
4: Buongiorno RDS, siamo Rossella, Vittoria,
3: Maria.
2: Ciao.
0: Ma stupende.
2: Un bacio a Carlo Magno.
1: Non ho capito Carlo Magno.
2: Carlo Magno è bellissimo, che nome è importante.
0: Vedi, senti, mi gusta il Carpaccio, mi gusta tu. Vedi?
1: Comunque Magno.
5: Dos de la noche en La Habana.

0: 8.07, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dello scherzo su misura di Ciccio.
1: Allora, quando arrivano le dritte dai fratelli, onestamente, non so come dire.
0: Fratelli proprio, coltelli.
1: Sì, perché
2: tutti
1: sono
2: i dettagli, cioè, particolari
1: quando arriva la dritta
2: della
1: dal
2: storia.
1: Papà, dalla figlia, cioè, sì. Però c'è sempre un po' di scherzo. Quando arriva il fratello entra
0: la
1: dentro,
0: fangata dritta.
1: La fangata dritta. Perché Jacopo vuol fare lo scherzo a Lorenzo. Allora, Lorenzo si sposa con la splendida Kelly.
0: Ah, okay.
1: E si sposa sabato prossimo, va bene?
2: Ok.
1: No, anzi, scusate, si sposa settimana prossima, fanno il ricevimento perché arrivano tutti da Taiwan, ma si sposerà mercoledì.
0: Fa il ricevimento prima.
1: E io dico, nel posto nostro io sono
0: maestro
1: Savelli, ma scherzi, noi non si può le dare, a parte che abbiamo un altro che è più importante come matrimonio, ma non si può mica dare la sala se ancora non c'è il matrimonio. O cos'è sta cosa? Capito?
3: Ciao a tutti pazzi, sono Jacopo, voglio fare lo scherzo a mio fratello che si sposa tra 4 giorni e gran parte degli invitati arrivano da Taiwan. Vai Ciccio, pensaci te.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono maestro Savelli, buongiorno. Senta, io ho bisogno di chiedervi un favore, perché stavo controllando, voi dovreste venire sabato questo.
0: Sì, no, esatto. Sì.
1: Però il matrimonio viene celebrato dopo.
0: Sì, esatto.
1: Noi questo sabato, tra l'altro voi non siete tantissimi, no, rischiamo di essere un po' impiccati. Io quello che le propongo, due soluzioni, o il 16 o il 23.
0: No, io il 9 maggio per forza ho bisogno,
1: diciamo,
0: il 9 maggio è tassativo.
1: Tassativo?
0: Siamo in contratto.
1: Però il matrimonio è dopo il suo.
0: Mi spiace, ma ci sono le persone che vengono dall'Asia, da Taiwan.
1: Allora, sì, però è più vicino.
0: Mi scusi.
1: Non si fa un ricevimento prima di un matrimonio.
0: No, mi scusi, ma questo non è un affare suo, è la mia decisione.
1: Cosa vuol dire un affare suo? Io ho la direzione artistica su tutto, cioè.
0: Io ho già pagato anche.
1: Ma cosa vuol dire? Perché non è che ha pagato.
0: Scusi, ma abbiamo progettato da ottobre scorso questa data. Adesso lei mi sta venendo.
1: Ma scusi, ma mi fa un ricevimento prima di un matrimonio? Ma mi scusi.
0: Io lo accetto.
1: Lei vuol fare un ricevimento prima del matrimonio?
0: Io ho pagato più di 5.000 euro a voi.
1: Ho capito, va bene, ma quello vi si viene incontro, si fa una cosa bella. Allora, ci abbiamo una cosa molto importante.
0: È una cosa molto importante anche la mia, mi sa, io ho pagato e ho un contratto con voi.
1: Lei capisce bene che poter avere per queste 17 persone rinunciare a una cosa che è molto bella, tra l'altro avremo anche un collegamento delle riprese televisive.
0: Non posso accettare.
1: Viene, che ancora non si è sposato, vuol fare un ricevimento prima dello sposalizio.
0: Ma io sono venuto. No, adesso.
1: Non sono un bigotto, ma che io debba fare un ricevimento prima che uno si sposi, poi uno non si sa come va a finire.
0: Non è un affare suo.
1: Ma noi parliamo di matrimonio. Lei verrebbe quindi vestito da matrimonio.
0: Anche se non fosse matrimonio, ma fosse per un altro avvenimento.
1: È diverso.
0: No, è diverso. Io ho pagato per un vostro servizio per una certa data, ottobre scorso.
1: Senta, Lorenzo, scusate, il matrimonio. Mamma mia, com'è suscettibile lei?
0: No, sono suscettibile.
1: Non lo so se arriva a matrimonio se con questo carattere. Allora, potrei essere il suo babbo, Lorenzo, forza.
0: No.
1: Cerchi di capire da chi c'è di più di anni.
0: Lei e lei.
1: Un si fa, ma
0: quattro giorni prima, è un evento importante.
1: Sì, perché.
0: Ma
1: no, perché in realtà.
0: Io non lo accetto.
1: Ma lei si sposa 5 giorni prima di matrimonio. Ma che facciamo? Una finzione facciamo?
0: Mi sta chiamando 4 giorni prima, ha avuto 6 mesi per fare questa chiamata. Me lo sta facendo 4 giorni prima e io non posso accettarlo.
1: Ma non può accettarlo, forza. Allora, basta soltanto spostare di una settimana e fare le cose.
0: Non posso spostare una settimana.
1: Non sono legato troppo alle tradizioni, ma che un matrimonio. Ci sia un pranzo di matrimonio. Prima di matrimonio. Ma cos'è questa cosa? Oggigiorno!
0: Non lo accetto.
1: Deve fare ricevimento prima.
0: Sapete cosa c'è? Mi ha imbossato tutti i soldi.
1: Ma non si permetta! Ma non si permetta! Arrivo io, compro e faccio.
0: Dopo che io sono venuto da voi.
1: Ma c'è un consiglio di uno che è più grande di lei? Faccio la settimana dopo. Ma scusi, viene qui con 17 persone, pensa di dare ordine a tutti e si fa un ricevimento prima di matrimonio. Ma cos'è?
0: Allora mi imbossate tutti i soldi che vi ho dato.
1: Ma allora è un fatto di soldi e basta. O cos'è un matrimonio riparatore? Che cos'è?
0: Ma lei mi sta facendo questa chiamata 4 giorni prima, quando sono venuto a auto.
1: Mi scusi, ma lei si sposa per
0: cielo.
2: Non è proprio possibile.
1: Tra poco la seconda parte.

0: Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Alle 8:16 tutti pazzi per RDS e siamo pronti alla vigilia. Mancano 4 giorni alla vigilia del matrimonio tra Lorenzo e la splendida Kelly. Tra l'altro Kelly è di Taiwan, quindi i parenti arriveranno.
1: Comodo far venire
2: però
1: i parenti.
2: Loro si sposano il mercoledì e invece la festa è organizzata il sabato prima. Sì. E giustamente sì. A te non sta bene questa
0: anche
2: cosa.
0: Perché ci avrei un'altra cosina da fare.
2: Ah, ecco.
0: Loro ha fatto una cosa bella e tutto, però c'è anche un'altra cosa che
1: più importante.
0: Insomma, sono più persone, più persone, okay. Però insomma, vediamo di fare le cose per bene. Dai, spostalo di una settimana. Ma lei si sposa per ma cos'è un matrimonio di interessi? Ma cos'è questo coso?
3: Voglio parlare con il suo responsabile.
0: E sono io il responsabile direttamente.
3: Col suo responsabile, lei è bravo responsabile a sua volta.
0: Non c'ho il responsabile. Fortunatamente c'ho autonomia.
3: Non l'accetto, non è possibile. Io sono venuto per avere un certo trattamento.
0: Bravo.
3: Questa chiamata non la scuso.
0: Lorenzo, si chiama come mio figliolo. Lorenzo.
3: Non sono il suo figliolo.
0: Ho capito, ma è la stessa cosa, forza.
3: Non è la stessa cosa.
0: Cos'è successo? Allora,
3: di parlare, inaccettabile.
0: Io capisco queste cose quando ci sono matrimoni, visto poi la provenienza. Cos'è, un fatto di questioni fiscali?
1: Ho visto dove viene lei, la moglie.
3: Mi spieghi che bene questo, ho capito.
0: Allora.
3: Ma quali cose? No, mi spieghi bene, adesso voglio capire.
0: Come quali cose? Lei fa un ricevimento, una festa prima di fare il matrimonio. Ma cos'è? Ma si chiama pranzo di matrimonio? Perché c'è un matrimonio?
3: Ma chi è lei per giudicare queste cose? L'abbiamo tenuto.
0: Potrei essere il suo babbo. Lorenzo, lo so, sono sbandate che si prendono e si fanno queste cose qui. Faccia la cosa la settimana dopo.
3: No, la faccia.
0: Vuol parlare con responsabile? Un attimo, allora le passo un secondo responsabile. Cavaliere, il signor Lorenzo, allora hanno accettato non ho ancora capito se la settimana dopo quella dopo
3: meno male,
0: Lorenzo qui è tutti pazzi per RDS tuo fratello. Buongiorno. Ma io dico ci si sposa prima, ma cos'è? Tra l'altro arriverà gente,
3: se fosse lavoro stavo morendo, guarda.
0: Lorenzo, arriverà gente da Taiwan perché Kelly è di Taiwan.
3: Per motivi fiscali,
0: ma perché ti vuoi sposare prima? Che casini ha combinato? Dimmi un po'.
3: Ho combinato tantissime nella mia vita, e quanti devo ancora combinare?
0: Potrei essere il tuo babbo, pensa un po' come parli, t'attento. Cosa vogliamo dire a Jacopo, questa serpe del tuo fratello?
3: Di andare a fare in culo.
0: Molto ma bene. Questo scherzo lo farai sentire durante il pranzo o durante la cerimonia, che secondo me mi sembra molto bello.
3: Tutte le volte.
0: Noi ti salutiamo e ti abbracciamo forte, in bocca al lupo. Auguri Lorenzo e auguri Morelli.
2: Ciao, okay. Ciao.
0: Un bacione, sposini.
3: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS. Adesso parliamo di intelligenza artificiale perché giustamente fa bene, insomma, sì, migliora, ci mancherebbe, però tante volte può fare dei danni, come per esempio è successo alla premier Giorgia Meloni. In questi giorni girano delle fotografie di lei in sottoveste che si fa selfie in camera da letto.
1: C'è gente dichiaratamente un fake.
0: No, dichiaratamente no, le hanno fatte spacciare per vere, però era
1: fake.
0: Chi può credere una cosa del genere?
2: Ne girava anche una di Trump che faceva Gesù, quella lì era.
0: Anche quella può essere infatti. C'è gente che manipola e fa. Ma la cosa che ancora mi fa più ridere è chi scrive sotto dei post, come se fosse vera, ecco, con tutto quello che c'è da fare in Italia, ecco, si fa il selfie in camera.
2: Ma tu fai conto che non tutti sono capaci, la maggior parte non sono capaci di individuare una cosa se è vera o se è falsa. Infatti si dice che le nuovissime generazioni, i nativi dell'intelligenza digitale, sanno capaci molto più di noi di capire se una cosa è IA oppure no. E con tutto quello che vedi, qualcuno dice qualcosa potrebbe anche essere possibile, perché spesso la realtà supera la fantasia.
1: Ci sono anche alcuni professori che non capiscono se la gente ha studiato davvero.
0: È così.
1: Me l'hanno detto, io non ho parenti che fanno queste cose.
0: No.
1: Assolutamente, ma mi hanno detto che ci sono persone.
0: Però, santa pace, facciamo attenzione, prima di credere a tutto e magari di comprometterci scrivendo delle cose.
2: Ma stai parlando tu, Rossella mi manda come le mie zie di 70 anni.
0: No.
2: Mi manda in continuazione video di patate che caricano i telefoni.
0: Io la patata che carica il cellulare ci credo, che se ci infili dentro nello spinotto.
1: Di 70 anni,
2: che non esistono.
1: Quando ha detto Santa Pace, l'ultima volta l'ho sentita da mia zia Piera del 1914.
2: Può far bacco, sì.
3: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: turisti.it.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianni.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
4: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Uffa, si va a scuola, però in macchina con papà.

32 vince tutti pazzi per RDS. Non sentite il bisogno di sentire delle buone notizie che vi svoltino la giornata? È arrivato il momento delle good news.

0: Notizie belle.
1: Bellissime. Parliamo di Stefano Masasso. Nel 2020 ad Asti aveva salvato una donna che voleva buttarsi dal ponte.
2: Fischia.
1: Dopo 6 anni, pensate, ha risalvato un'altra persona, perché si trovava a Bali, ha visto una donna russa che stava venendo trascinata via dalla corrente e si è buttato senza pensarci 2 volte. Oh, l'ha portata in salvo.
0: Fischia Stefano!
2: Lo fa di professione
1: ti
2: ormai.
0: E adesso parliamo di Patrizia del Guerra, di Cascina, provincia di Pisa, che ha deciso di organizzare una mostra di pittura a scopo solidale che si terrà il 22 maggio a Vico Pisano. L'obiettivo è permettere a suo figlio Leonardo Falaschi, giovane compositore di 23 anni, di studiare negli Stati Uniti dopo la missione a un master. Brava Patrizia!
2: Bravissima! E rimaniamo in Toscana.
0: Sì.
2: Allora, a Firenze un minuscolo appartamento di soli 10 metri quadrati è stato venduto per la cifra record di 115.000 euro.
1: Ma l'ho letta sta cosa, ma dov'è la bella notizia?
3: Fischi, io sono già 12.
2: Allora, intanto è l'unica casa al mondo dove puoi rifare il letto, farti il bidet e rispondere al citofono senza mai scendere dal divano.
0: È vero.

0: alle 8:40, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Giochiamo alla domanda impossibile, ma celebriamo i saputelli.
1: Esatto, esatto. Quindi, amici, se avete una particolarità, se conoscete un argomento in particolar modo, in maniera approfondita, perché siete amanti di quella cosa, perché avete un hobby, perché lo avete studiato, allora cercate una domanda difficile.
2: Quella che sapete soltanto voi, soltanto cosa su Instagram.
0: Esempio, ora abbiamo scoperto che Rossella sa anche di chirurgia, cioè vorrebbe.
2: Io so anche di chirurgia, lipomi, queste cose qua. Se avete dei problemi.
1: Li può levare Rossella.
2: No, adesso mi piacerebbe assistere a un'operazione, perché mi piacerebbe entrare.
1: In modo che così la puoi rifare
2: la
1: subito.
2: La posso rifare io, perché ho degli amici.
1: Le stiamo per trapiantare un cuore di babuino, non si preoccupi,

0: Ho già due tutorial su YouTube, vada tranquillo.
1: 388 22
2: 388 22 Stiamo aspettando Saputelli per la domanda impossibile.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro, grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
4: e di vincere, Antonella.
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco al...
8: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Mercoledì 6 maggio, sono le 8:46, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.

nuove piogge in arrivo oggi nelle regioni centro-settentrionali, si rischia anche qualche temporale, quindi precipitazioni piuttosto intense, e non mancherà ahimè anche qualche chicco di grandine. Un po' meglio al sud, dove sì, sarà presente un po' di variabilità ma con meno precipitazioni. Da segnalare anche un po' di vento di scirocco, si fa sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali, e temperature abbastanza contenute al centro-nord, sotto i 20 gradi. Per sapere poi cosa accadrà nei prossimi giorni, prosegue questa variabilità fino a metà mese, c'è comunque l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 8.49 amici, è arrivato il momento dei sciaputelli, quindi giochiamo alla domanda impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: Da dove arriva questo attacco?
3: Da Cagliari, Giuliano, da Cagliari. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Giuliano, Ricci se ne trovano?
4: A Cagliari forse, però dove sono oggi? A Nuoro no.
0: A Nuoro no.
2: Giuliano, me l'hai trovata la casa?
4: La
2: io,
4: casa?
2: Voglio fare la mia pensione là, a vita, davanti al porto. Me l'hai trovata la casa?
0: Giuliano, ma due cose ti abbiamo chiesto. I Ricci e la casa, non è preparato il Rossella.
2: Me l'hai trovata la squadra da allenare in Sardegna?
4: Ti apprezziamo.
3: Ma
4: dai,
3: tu perché ti trovi a Nuoro oggi da Cagliari?
4: Nuoro. Perché io sono un agente di commercio e quindi sono in giro per lavoro.
3: E cosa commerci? Si può dire?
4: Food and beverage, sì.
0: Food and beverage.
4: Tutti i 50.000 chilometri all'anno che faccio sono in vostra compagnia.
3: Amore.
2: Okay, perfetto. Comunque ricordati sempre, la radio si può fare ovunque, mi si può collegare con RDS ovunque.
0: Certo.
2: Ho bisogno casa e però una squadra, per favore, per allenare la sera. Ok, grazie, siamo a posto.
3: Detto questo, caro Giuliano, intanto noi abbiamo 30 secondi per darti la risposta alla tua domanda impossibile. Possiamo consultare i nostri tablet,
0: tutto
3: ok?
0: Vogliamo.
4: Benissimo.
0: Bene, sei pronto?
2: Per me hai già vinto.
3: Nascondila bene.
4: Va bene, allora io sono un grande appassionato di equitazione.
3: Sì.
4: Buzz adesso mi schernirà perché sono appassionato di cavalli.

0: Lì, in Sardegna, cavallo,
1: non si può dire cavallo,
2: cavallo,
1: certo.
2: Cavallo, Sardegna, cavallo.
1: Okay. No, Rossè, lascia perdere.
0: Ah. Lasciamo perdere.
3: Cioè, appena dice non si può dire cavallo, cavallo.
2: Cavallo, cavallo,
0: quindi,
2: cavallo.
0: Quindi vi faccio una domanda tecnica.
3: Vai, vai.
0: Sull'argomento.
2: Sì.
0: Qual è la differenza tra il garrese e il garretto?
4: Garrese e garretto.
5: E garretto. Stiamo parlando di cavalli.
4: Di cavalli. Allora.
1: Garrese è l'altezza, mi sa, no? Allora.
3: Sono due regioni anatomiche fondamentali, sì, distinte.
0: Però.
2: Allora, il garrese è zona dorso collo.
1: È il punto più
2: alto
1: del dorso.
2: Articolazione del posteriore, cioè il sedere.
0: No.
2: No.
1: Il punto più alto del dorso è la zampa posteriore, l'articolazione della zampa posteriore.
2: È così.
0: Allora. Allora,
3: io come noti non ho detto nulla perché mi sto aspettando la casa e la squadra di basket. Allora,
2: no, dai, davvero, dici. Avanti.
0: Dunque, il garrese sta sul dorso e diceva bene Vaz, è la zona in cui si calcola la parte, l'altezza maggiore del cavallo.
2: No, okay. L'ho detto io il dorso,
0: Ah, ok.
1: Ha detto che cavallo, Rossello.
3: Vabbè, ma il garretto cos'è?
0: Invece, il garretto è il ginocchio posteriore, quindi fa parte dell'articolazione, ma non è tutta l'articolazione.
1: Io ho detto l'articolazione della zampa posteriore.
3: No, ma qui è ginocchio.
0: È il ginocchio.
2: Ah, io ho detto il posteriore, il ciapetto del cavallo.
3: Non
2: sì.
3: Esatto, per quindi favore, non è il ciapetto. Di non contraddire quello che mi troverà la casa e la squadra.
2: E come mai tu ti interessi proprio al posteriore del cavallo, cioè al ginocchio?
0: Sono un appassionato, quindi conosco le parti anatomiche.
2: Senti,
1: sei andato alla Sartiglia quest'anno?
0: Sono andato, sì.
1: Bravo.
2: E invece il pedicure, cioè il
0: manicalco.
3: La rimasta delle unghie. Lo zoccolcur.
2: Come si chiama? Non mi ricordo.
0: Manicalco.
2: Ah, il manicalco. E quando va fatto?
0: Beh, il manicalco dipende dall'utilizzo che si fa, insomma, del cavallo, cioè, quindi magari a livello sportivo si fa circa ogni mese.
1: La messa in piega della criniera del cavallo,
0: si fa lo stesso per le manifestazioni, per gli eventi.
3: Guarda, noi ti ringraziamo.
1: Lifting del sorriso.
2: Io a volte ho visto delle extension alla criniera, è possibile?
1: Sì. Anche lo sbiancamento dei denti.
0: Non è mai capitato.
3: Ti ringraziamo tantissimo, sei stato favoloso. Grazie mille, via Sardegna, trovami sta casa e trovami la squadra. Ok? Bravo!
0: Un abbraccio.
2: Ciao Giuliano, un bacio grande.
3: Grazie Giuliano, in bocca al lupo per il tuo lavoro, la casa.
0: Viva il lupo.
3: E la squadra, in bocca al lupo per
0: penso
3: tutto, Giuliano. Viva, pensaci tu, bravo.
6: Questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: Bellissima questa canzone di Fulminacci, ci piace un sacco.
1: L'altro giorno ho portato mia mamma a fare dal maniscalco, sai?
0: Sì, ormai
1: abbiamo capito, maniscalco e pedicura la stessa.
2: Sì,
1: la
2: siamo stessa. Lì più
0: adesso
2: o meno.
0: Non mi veniva, pensavo, tra l'altro pensavo che il maniscalco era proprio l'addetto a fare le cose,
1: invece
0: cioè
1: è,
0: tipo
1: sì.
0: L'estetista.
2: Il maniscalco, sì. Infatti si chiama il maniscalco.
0: Vedi, ma non pensavo che l'atto.
2: Sì, maniscalco è quello che mette lo smalto al cavallo. Sì, sì, che fa.
1: Sì.
0: Va bene, allora prendo
2: l'igienista dentale del cavallo.
1: Sì, certo. Poi occhio alla ricrescita, perché appena aumenta però la ricrescita bisogna,
0: certo,
1: rivedere.
0: Bisogna rivedere tutto,
1: poi si cambia anche il colore.
0: Se è semipermanente, se è ricostruzione. Adesso vogliamo andare al galoppo in redazione.
1: Andiamo al galoppo in redazione e poi torniamo.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ed eccoci in redazione da Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
0: Eccomi, sono pronta.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie.
0: Trump ordina di sospendere l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per tentare di arrivare ad un accordo con l'Iran, decisione che fa volare le borse asiatiche e rallenta la corsa del petrolio. In calo anche il gas, ad Amsterdam apre a 45,89 euro al megawattora con una flessione del 2,21%. E alla vigilia dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone in Vaticano arrivano le nuove critiche di Trump al pontefice.
5: Il Papa preferisce parlare del fatto che va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che sia una cosa positiva. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia perfettamente normale che l'Iran possieda un'arma nucleare.
0: E Papa Leone risponde: se mi vuole criticare lo faccia con la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Traffico di droga, estorsioni, tentato omicidio, solo alcuni dei reati a Roma, 18 persone arrestate, ritenute vicino al clan senese. Roberta Lupi con lo sport e una notizia dell'ultima ora.
6: In apertura l'addio ad Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, l'ex centrocampista nerazzurro avrebbe compiuto 70 anni nei prossimi giorni. Si è spento a Brescia, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025. Champions League, l'Arsenal in finale dopo 20 anni, battuto l'Atletico Madrid 1-0 a Londra. Stasera da Bayern Monaco Paris Saint-Germain l'altra finalista, 5-4 per i francesi nella gara d'andata. Tennis, gli internazionali a Roma, tanti gli azzurri in campo oggi. Si parte alle 11 con Matteo Arnaldi che sfida lo spagnolo Munar. Nel femminile Lucrezia Stefanini affronta la lettone Ostapenko. Volley maschile, stasera la finale scudetto di Superlega con gara 3 Perugia Civitanova, decisiva per l'assegnazione dello scudetto. Gli umbri conducono la serie per 2-0. Pallanuoto, World Cup a Rotterdam per il 7 rosa, oggi l'ultimo impegno contro gli Stati Uniti. Le azzurre, già qualificate alle finali di Sydney, cercano il riscatto dopo la brutta sconfitta contro l'Olanda 12-2. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti voglio far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02, canta come un tenore, grida la nostra sigla, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: In questa ultima ora,
2: aspetta,
1: che è successo?
2: Dici. Rossella, buongiorno, hai ragione, il maniscalco e l'artigiano, mentre il pedicure si chiama mascalcia.
3: Io quello volevo sapere.
0: C'è l'art director, capito?
3: No. Giusto, la mascalcia, vado a fare un po' di mascalcia al cavallo, capito?
1: Fallo tu, un po' di mascalcia ai piedi.
0: Va bene.
3: Amici, parliamo di spiagge perché si avvicina l'estate, uno si organizza, fa le vacanze. Pensate che in Grecia aumentano le spiagge con lettini vietati.
0: Che non si possono portare lettini?
3: No, per proteggere appunto, anzi nell'elenco c'è anche Creta, Zante e Naxos.
1: Io sono molto a favore, io preferisco la spiaggia organizzata ma con, cioè, libera.
3: Organizzata vuol dire senza bar?
1: No.
3: Questo vuol dire senza bar?
1: Ci deve essere,
0: se
1: c'è il bar può anche non esserci il mare, per dire.
0: Capito, però c'è la signora anziana, bisogno di una sdraio, tu il bar.
3: Vabbè, sì, si fa come si faceva prima.
1: C'è la sdraio al bar.
3: La portavamo da casa, la sdraio.
1: Da casa?
3: No, ma mi sa che neanche quello, puoi mettere solo un asciugamanino. Basta.
1: Oppure molti meno, cioè se una spiaggia è molto grande, tipo la.
3: Anche si fa così.
1: Tipo la pelosa, non è che puoi mettere tre quarti di ombrelloni.
0: Allora, se io metto un asciugamano per terra e mi sdraio sull'asciugamano,
1: hai già preso troppo.
0: Mi alzo, mi metto giù a giugno, mi alzo a settembre. Perché non è che tutti i giorni posso alzarmi.
3: Lì fai il calco invece, non il maniscalco, fai il calco proprio, capito? Il calco. No, però insomma, per proteggere l'ambiente.
1: Un po' meno, ci sono posti dove non ci sono spiagge libere praticamente, perché tutto stabilimenti organizzati.
3: Più spiagge libere. Perché tu vuoi andare nudo lì così?
1: Nudo cosa c'è?
0: Nudo al bar. Nudo al bar. Basta, interessa sta a fare bottini.

0: per RDS Rossella, Ciccio e Base. Oggi il dottor Mazzucchelli che ci parlerà di cose molto importanti con Have a Nice Day.
1: Have a Nice Day, pillole di positività per la tua giornata.
2: Have a Nice Day.
3: Ora partono.
4: Ciao Luca.
3: Gli occhi a cuoricino, dottor Mazzucchelli, buongiorno.
4: Parliamo di amore oggi.
5: Amore, innamoramento. Com'è che si fa a capire se è un semplice flirt oppure se è un qualche cosa che durerà nel tempo? Difficile, è difficile.
0: Ma c'è perché c'è una teoria, c'è una formula.
5: Sì. No, non
3: ma di
5: una
3: solito se
5: magica.
3: È una è amore, se sono 13 è innamoramento.
0: Perché chi, chi fa il poliamore, scusa.
5: Allora,
4: a cosa bisogna fare attenzione?
5: Dunque, dobbiamo capire la differenza che c'è tra innamoramento e amore. Sono due situazioni molto diverse, con caratteristiche diverse. Perché l'innamoramento ci fa vedere l'altro perfetto, lo idealizziamo, e quindi quando siamo innamorati abbiamo un cocktail chimico nella nostra mente, fatto da dopamina, serotonina, ossitocina, pardon, che ci dà una sensazione simile a quella delle allucinazioni,
0: simile
5: a quella del delirio, assolutamente.
3: È un'allucinazione.
5: Mentre invece l'innamoramento è un qualcosa di diverso che arriva talvolta dopo la fase dell'innamoramento. Talvolta dopo la fase dell'innamoramento. Tre differenze principali. La prima, l'innamoramento accade, l'amore invece è una scelta, cioè noi spesso ci innamoriamo delle persone meno opportune nei momenti meno adeguati, perché l'innamoramento non scegliamo noi, è un po' come se fosse un...
3: Ma arriva.
5: Come
3: l'influenza.
5: Esattamente.
4: Cioè il malessere praticamente.
0: È il malessere.
4: C'è una parola sola.
0: Cosa stai dicendo?
5: Ecco, l'amore arriva dopo quando scopri anche i difetti dell'altra persona. E quindi quando scopri che è disordinato, che ha delle abitudini che e però tu scegli di restare nonostante i suoi difetti.
0: Te lo somministri, diciamo.
5: È una decisione consapevole, decido di amare. Seconda differenza, l'innamoramento vive di intensità, mentre invece l'amore vive di costanza, cioè nell'innamoramento ci sono picchi di emozioni forti, alte e anche molto basse, se magari non mi chiama per un certo tempo, oppure vogliamo vederci sempre, vogliamo scriverci sempre, messaggi continui.
3: Invece l'amore?
5: L'amore invece è più costante e quindi è, diciamo,
0: è più routine.
5: È più stare spalla a spalla anche nelle giornate difficili, meno fuochi d'artificio, meno elettricità, diciamo.
3: L'amore è la tomba dell'innamoramento. Stiamo
4: quindi ho ragione io quando vi dico che il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano.
5: Ragazzi, un po' di positività, ragazzi.
4: E infatti ci sei tu per questo, Luca.
5: Diciamo che se l'innamoramento sono i fuochi d'artificio, allora, l'amore è una brace che scalda con continuità.
4: È un petardino.
5: Petardino. Last but not least, la terza, l'innamoramento idealizza, l'amore invece vede, cioè all'inizio con l'innamoramento tu vedi la migliore versione degli altri, ok? E lui vede la migliore versione di te e siamo tutti bravissimi a mostrarci al meglio nei primi mesi. L'amore invece inizia quando cadono le maschere, quando vedi l'altro per quello che è davvero e dici, ok, ti vedo e ti scelgo.
4: Però posso aggiungere una cosa, l'amore non è per tutti.
5: L'amore non è per tutti, non è per... Io ho speranza, certo, bisogna trovare anche la persona giusta, questo diciamo non sempre è facile. Un po' trovare la persona giusta, ma un po' anche diventare noi la persona giusta.
4: Torni anche domani.
3: Diventare noi la persona giusta.
4: Sì. Bellissimo. Torni anche domani, Luca.
5: Dai, ci vediamo allora.
0: Grazie,
5: ciao,
0: Luca.
5: Ciao.
6: Tutti pazzi per RDS.

0: più te. Mamma, quanta poesia stamattina. Amici, si parte con un nuovo gioco. In realtà siamo partiti già qualche giorno fa, però oggi lo riproponiamo. È la sfida dell'anno.
1: E ci piace perché si rivivono episodi, momenti, e ovviamente vengono fuori anche tutte le curiosità e ci sono emozioni che sono rapportate a quell'anno in particolare.
2: Vi facciamo sentire una bella clippettina contenente tante cose successe durante quell'anno lì e voi dovrete scoprire di che anno si tratta.
0: Magari c'è un indizio che vi dà quell'intuizione lì.
1: Cosa trova le mani così?
0: Di mischiare tutte le cose.
1: Una torta, una clip.
0: È un mixone, mischione.
1: Dai, dai che scopriamo l'anno misterioso. Ok,
2: 38822 in coro, tiè.
0: Come si come cambia il lavoro? Quali sfide attendono a imprese, a lavoratori?
1: Dal 21 al 23 maggio arriva alla Nuvola di Roma il Festival del Lavoro 2026. Tre giorni di incontri, idee e confronti su intelligenza artificiale, welfare e sicurezza.
0: Un appuntamento per conoscere il presente e costruire il futuro insieme.
1: Partecipa al cambiamento iscrivendoti al sito www.festivaldellavoro.it.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. È un pasto che...

0: Sono le 9:27, amici, e tutti pazzi venere di essere arrivato il momento della sfida dell'anno.
1: La sfida dell'anno.
2: Sembra un orro, è bellissimo.
0: Ehi!
3: Ale!
1: Quanto rock stamattina. Amici, abbiamo Andrea e Giacomo.
4: Buongiorno Andrea.
1: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno.
5: Che bello.
4: Che bello, la felicità è nostra. Fatti scoprire di dove sei, che cosa fai nella vita.
5: Allora, io sono di San Marino.
1: Sì.
5: Di quel paesello di San Marino.
4: Certo, nella Rocca.
1: Bellissimo,
4: sai.
1: Tra
5: esatto,
1: l'altro.
5: Bellissimo, meraviglioso.
0: Io ho fatto lo spettacolo nella, come si chiama, la Fossa degli Arcieri.
4: Sì, beh,
5: nella
4: ancora...
5: Cava dei Balestrieri.
0: Nella Cava dei Balestrieri. Fossa degli Arcieri. Cava dei Balestrieri, uguale.
1: Ma è vero che ogni sei mesi cambia il. Non so come si chiama.
4: Il reggente.
1: Il reggente.
5: Il capitano reggente.
0: L'imperatore.
5: E cambiano ogni sei mesi.
4: Due.
1: È vero, è vero.
4: Due per evitare.
1: Per evitare Ciuci e a Umma Umma.
5: Esatto, esatto.
0: Bisognerebbe imparare.
1: Io vorrei andare solo per questo a San Marino.
0: Per fare di Ciuci.
4: Scusa Andrea, solo una cosa, perché noi parliamo italiano fluentemente, ma tu riesci a capire tutto, giusto?
1: Giusto.
5: No, c'è il dizionario sotto.
0: Siete andati in
4: dizionario, dice il dizionario romagnolo.
1: Ma il dialetto di San Marino com'è?
4: È romagnolo, è rumenese.
5: È romagnolo misto con una puntina di marchigiano,
4: e due parole medievali così boom, messe dalla
0: due balestre,
5: no, due parole medievali non li so.
1: Ma vogliamo aprire le porte anche a Giacomo?
4: Dov'è Giacomo? Un tempo vi chiamavo anch'io così.
6: Sono qui, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi.
4: Dunni sì, che sento accendo fame le ari, dunni sì.
6: È Casugno, in Palermo.
0: In Palermo.
1: Ci sono stata poco tempo fa, che bella che è Palermo.
6: Sì, bella città, il servizio un po' così.
1: Vabbè, però.
0: Il problema di Palermo è il traffico.
1: Il traffico. Esatto. Non rubate le banane a Palermo, esatto. Giusto?
4: Grandi citazioni.
6: No, quelle no, al massimo rubiamo le arancine.
4: Giacomo Buzzo, che fai in vita?
6: Faccio il receptionist.
4: Il receptionist, albergo? Dove?
6: No, è una fitta camera.
0: Bene.
1: Amici,
0: allora adesso vi facciamo sentire un bel contributo con tante notiziette di un anno in particolare. Appena sapete la risposta potete prenotarvi urlando a squarciagola
4: il vostro nome.
1: L'unica cosa, fate sentire tutta la clip, perché sennò è un errore quello, va bene?
4: Anche perché noi che siamo all'ascolto vogliamo scoprire tutti insieme di che anno si tratta. Vai!
7: Buongiorno, questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa triste, la principessa Diana d'Inghilterra.

0: chiamo Tamagotchi.
1: Tamagotchi chi è?
0: È un amico che vive, vive solo con me. Mi chiama, lo ascolto, ha bisogno di me. Se è piccolo, tenero, lo nutro, è felice. Lo lavo, lo curo, lui dipende da me. Si chiama Tamagotchi.
1: Tamagotchi cos'è?
2: Giacomo
3: parte, vai.
2: 1997.
4: Bravissimo.
5: Che cosa ti ha fatto capire?
3: Dove è arrivato?
2: No, la morte di Lady Diana.

0: agosto.
1: Ma la ricordo pure onestamente. Però
2: Andrea, che dici tu? Accetti questa vittoria di Giacomo?
3: La accetto perché non si sentiva bene il gong e non ho fatto tempo, però l'accetto perché è stato molto bravo.
2: Molto bravo.
4: L'avresti indovinata?
3: Quanto sì, perché caro. Mi ricordo che era agosto del 97.
5: Era agosto.
2: Che signori a San Marino, ve lo meritate di pagare meno tasse, veramente, no. Bravi.
1: Comunque è bellissimo a San Marino, io ci sono stato varie volte.
5: Come si chiama? Andiamocene tutti a San Marino.
4: Com'è che si chiama la porta? Tre Ponti. Come si chiama?
3: Tre Monti.
4: Che buona.
2: A proposito di tasse,
5: Giacomo vince l'RDS bag, ad Andrea va un nostro gadget e tutto il nostro affetto a entrambi.
2: E lo diciamo in coro. Viva
1: una
2: San Marino e viva Palermo. Come?
3: Viva Palermo.
1: Cosa è possibile?
5: Vai.
1: Vado, se puoi salutare mia sorella Lidia, che ti ama praticamente.
4: Ciao Lidia, ma anche io ti amo, che coincidenza.
2: Ma pensi, è tuo cognato che ti chiede di chiamare, di salutare Lidia.
5: Vedi.
2: Baci a tutti.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Alle 9.38, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz, adesso la nostra dottoressa Alessi se la tira.
1: Me la dottoressa! Prima, no, vabbè, tutto così no, però prima della dottoressa volevo dirti una cosa, arriva tra poco, ve lo arriva. Però volevamo segnalarvi questa cosa, che a Livorno dal 20 maggio al 31 ottobre,
0: perché se la tira la dottoressa Alessi?
1: Chi porta i cani in aree pubbliche o private, aperte al pubblico, dovrà munirsi di acqua, contenitori di acqua per sciacquare, appunto, diciamo.
0: E lei, dottoressa,
1: le
0: non è contenta che tutto parte da lì?
1: Ma sono contenta, sì, questa cosa, ho talmente rotto le scatole che poi alla fine, vedete, però, voi non lo fate, io vi rendo la vita un inferno.
2: Però non è un'idea sua questa,
1: No, no, io l'ho data, ma l'ho data io al comune di Livorno.
0: No, l'input è quello, tutto. Ma no, sono sicuro, cioè il sindaco Salvetti mi ha chiamato.
1: I cristiani che abitavano lì sentivano queste maleodoranze, hanno detto,
2: diluiamo,
1: no. E infatti.
0: Ora mi manda un messaggio Luca
1: Livorno
0: Salvetti.
1: Sto arrivando,
0: il
1: non vi preoccupate.
0: Ma che cacchio?
1: No, è vera questa cosa.
0: Questa è vera,
1: molte fino a 500 euro,
0: Che sia partita la dottoressa Alessi un po' meno.
1: Giustamente, i mesi estivi c'è un po' più di calore.
2: È particolare adesso, non c'è bisogno.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per

0: incluso. Outmin concessa.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
4: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
5: Se non a dare tutto noi stessi.
6: A cosa serve l'amore?
4: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
11: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
12: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
11: Su, su, uno alla volta.
12: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
9: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Mamma, raccogli le torte del nostro cane, altrimenti ci fanno la multa.
21: Tra poco non perdere un nuovo scherzo della dottoressa Alessi.

0: 46, tutti pazzi per RDS, uno dei grandi orgogli di tutti pazzi per RDS è proprio la dottoressa Alessia.
1: Sì, dottoressa Sabrina Carpenter, che ci ha fatto andare lei al Met Gala, che io non c'ho tempo. Ho detto Sabri, vai tu per favore.
0: Hai sentito la notizia di Livorno?
1: Certo,
0: dove
1: certo
0: sciacquano quello che lasciano?
1: Certo, ancora le damigiane dovete uscire. Sì. Da una mano la damigiana e dall'altra il cane.
2: Con la prolunga della pompa anche da casa.
1: Senti, chi esce con la Treccani è un buon problema.
0: La dottoressa Alessi, noi la esaltiamo perché è una scienziata, le va bene?
1: Grazie, tutta scienziata.
0: Un'ispettrice scienziata capace di andare a controllare e accovacciarsi.
1: Mamma mia, le ginocchia, mi devo comprare veramente le ginocchiere. Sono sempre lì appoggiata nelle aiuole per vedere che cosa fate con questi cani.
2: Ma come fa tutta Italia a controllarla?
1: Come fa?
3: Ciao, sono Simona da Bari e voglio fare uno scherzo alla mia amica Emma con la dottoressa Alessi.
4: Pronto?
5: Sono la dottoressa Alessi, salve, dell'ASL veterinaria di Bari. Allora, senta, lei ha un cane che si chiama Arturo?
4: Sì, esatto.
5: Perfetto. Sapete che c'è la normativa che se qualcuno lascia le deiezioni dei cani per terra, poi si risale al padrone, ha capito?
4: Ok.
5: E quindi è stata lasciata una deiezione di Arturo in via Piave. È possibile?
4: Io raccolgo sempre.
5: Lo porta sempre lei giù il cane?
4: Sì.
5: Dicono tutti così. Allora è stata lei. Anche perché dalle telecamere che ci stanno lì su quei pali che ci stanno, che non è che ci sta solo la luce, sui pali ci stanno pure le telecamere, è una signora castellana. Stanna più o meno con i capelli mossi, non lo so se è lei.
4: Sì, io non sono biondina più che castana.
5: Beh, qua le telecamere non è che sono in 4HD.
4: Ma che è successo?
5: Che è successo? Che qua si vede nella telecamera che lei praticamente il cane fa le sue deiezioni, lei prende il cane e continua la passeggiata, ha capito?
4: No, raccolgo sempre, signora, veramente lo dico, perché sarà successo proprio che mancava la bustina nel raccoglitore, ma non esiste che non raccolgo.
5: Non esiste, però qua è successo, mo le arriva una multa, signora mia, una bella multa, ora le dico anche di quant'è per il cane. Arturo, 1780 euro le arriverà. Ha capito? Noi dobbiamo ripulire le strade della nostra città e quindi bisogna assolutamente usare delle restrizioni importanti.
4: Vabbè signora, ma per evitare questa multa, cioè,
5: che si può fare? Lo so che si può fare. Vediamo. Lei di che si occupa?
4: Ho un'attività di intagliamento.
5: Uomo, donna o bambino?
4: Sì, abbigliamento,
5: che signora fa? Mia, non lo so, perché c'è la direttrice che è molto sensibile qua. Se vuole, glielo dico, di fare un passaggio, magari entra, si fa un passaggio, le regali una cosa, magari fa qualcosa su sta multa, che capisco che è importante.
4: Cioè,
5: la facciamo passare, dai. Facciamo passare. Che c'è? Tipo cose costosissime, una cosa che si può prendere, non so, una giacca, un tailleur.
4: Praticano anche i tailleur. Perché...
5: E senti, vabbè, le regalate un tailleur, farsi riconoscere, parola d'ordine, che deve dire questa quando viene? Può dire Arturo e lei capisce.
4: Sì, se mi trova.
5: Allora,
4: diciamo,
5: un attimo, finiamo la situazione. Lei verrà al negozio, le dice Arturo e lei le dà un tailleur, ok? Nel frattempo le dico che arriverà una tutrice a casa, perché lei la tutrice l'accompagna e le fa vedere come si raccolgono le cose da terra, perché è una cosa, insomma, di educazione. Che stanno gliela passo, che questa oggi c'è la tutrice.
6: Pronto? Ami,
4: pronto, sì?
6: Ami.
4: Ma tu sei scema. Ma che cazzo è?
5: Sono la dottoressa Alessi, mi raccomando, qua alla

0: parola d'ordine, Arturo, devi darmi il tagliere. Mi
1: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: verso il paradiso.
1: 9:54, tutti pazzi per RDS, politica internazionale, Nasdaq, questo è ciò di cui si parla nel fuori onda quando arriva Sergio.
2: Buongiorno, sì, l'arrivo di Sergio. Buongiorno Sergio.
1: Cosa ne pensi dello stretto di Hormuz?
3: Non lo so, io le borse ce l'ho solo sotto gli occhi perché non dormo, quindi dalla
4: borsa. Perché non dormi?
2: Perché l'hai dormito?
1: Come mai?
2: Ma non lo so. Unde sei stato?
3: Non lo so.
2: A casa? Pensare.
3: C'è un via vai a casa mia.
4: Ma che... troppo via vai, figlio. Te l'ho detto, troppo, devi rallentare.
3: Ma so e vi faccio dire dalla proprietaria dello spazio radiofonico.
1: Ah, proprio lei?
3: Sì, gli argomenti di oggi.
2: Sentiamo.
5: La locatrice. Amore, tuvolone patatone. Allora, oggi è una giornata speciale.
3: Sì.
5: Ma perché è uguale a tutti i giorni.
3: Bravo.
5: Poi scoprirai perché.
3: Sì.
5: E poi ci occuperemo del mondo del lavoro, come stiamo facendo da qualche settimana.
3: Sì.
5: E poi di un'inchiesta che è stata fatta sull'etica della... del meretricio, insomma.
1: Del compravendita di organi durante la vita.
2: Sul valore del merito.
3: Capito, la meretrice.
2: Che sono quelle persone che valutano il merito.
4: Però ti sei acceso alla
3: del mercato intero, no? La meretrice.

0: puntata che porta a fitto di curiosità.
1: Ok. Amici, noi vi lasciamo in buonissima compagnia, salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia.
0: Oggi,
1: tutto da solo,
0: Octopus.
1: C'è Severini col caffè da fotografare in questo momento.
0: Stupenda, Bellavia che lavora da tre ore.
2: Marco, veramente complimenti, dovresti farlo proprio di lavoro.
3: Ha perso almeno 15 calorie stamattina.
0: Noi ce ne andiamo, ma domani saremo qua. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
0: In redazione con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
7: Eccomi, buongiorno.
0: Noi siamo pronti per tutte le notizie paimentane, quindi Anna e Sergio.
7: Stretto di Hormuz, colpita una nave porta container francese, lo riferiscono i media internazionali. Ci sono feriti tra i membri dell'equipaggio, sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica. Attacco che arriva dopo l'annuncio di Trump, sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto per tentare di arrivare ad un accordo con l'Iran. Petrolio e gas in calo e le borse europee aprono positive. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,85%. Approfondimenti su agi.it. Il conflitto nel Golfo costa 450 euro a famiglia. In Italia il paese più esposto secondo il Fondo Monetario Internazionale. Difesa di redditi e imprese, la priorità del governo. Lo dice il ministro dell'economia Giorgetti in collegamento con il Salone del Risparmio a Milano.
8: Che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo. Il governo, anche qui, oggi, a Bruxelles, sta lavorando esattamente in questa direzione.
7: Lutto nel mondo del calcio, addio Evaristo Beccalossi, aveva 69 anni, bandiera dell'Inter, storico numero 10, con i nerazzurri vinse lo scudetto nel 1980. Scuola oggi e domani sciopero di docenti, personale ATA e dirigenti con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte, proteste contro i test invalsi, riforme e salari. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
9: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori, ci risiamo. Il Trump del tira e molla ha questa notte deciso di sospendere l'operazione di scorta delle navi lungo lo stretto di Hormuz. Perché? Perché, dice il presidente americano, ci sono forti progressi nei negoziati. Boh, la cosa più probabile è che appunto il capo della Casa Bianca abbia visto la opportunità e la necessità di stoppare questa pericolosa emissione che avrebbe portato quasi inevitabilmente poi a una recrudescenza delle ostilità, anche perché una nave porta container francese ad esempio poche ore fa è stata di nuovo colpita nello stretto. Ma ancora di più, secondo me, entra anche un altro aspetto. Tra poche settimane il leader americano dovrà andare in una visita ufficiale importantissima a Pechino a incontrare Xi Jinping e si sa quanto siano importanti le relazioni tra Stati Uniti e Cina in questa fase, sono le due grandi potenze globali. Ebbene, la Cina poche ore fa, attraverso un incontro tra il suo ministro degli esteri e quello iraniano Araghchi, ha di nuovo riaffermato non solo la stretta alleanza strategica, il partner affidabile più forte è la Cina per l'Iran, ma ha anche chiesto un'immediata e definitiva cessazione delle ostilità nel Golfo Persico. Come dire, non scherziamo, noi siamo su questa linea e siamo con l'Iran, poi fate quello che volete. E quello che volete per Trump in questo momento è avere un grande successo nella visita a Pechino. Quindi ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: È mercoledì 6 maggio 2026, le 10 punto, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia, da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a

0: mezzogiorno vi faremo compagnia, porteremo il sole ovunque voi siate, anche lì sul 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli,
1: dove c'è Sergio Dovolone, amore santo della casa, bello patatone mio, Friscia.
0: Grazie. Severini regia, buongiorno. Severini.
2: Buongiorno, come buongiorno. State amici? Abbiamo svicolato, oggi è il 6 maggio, è la tua festa, anche se tu la festeggi tutti i giorni.
0: Ah sì? Che festa è?
2: Vabbè, con un attimo di calma.
0: Ne parliamo tra poco, ma iniziamo subito con un regalone. Vai che partiamo così.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo.

0: Levante e Delia alle 10:13 chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata a 4 di fila senza interruzioni in questo mercoledì con Anna e Sergio su RDS.
1: Scusi, ma il suo paese è Palermo, quindi sì. Quant'è? Santa Rosalia.
0: Santa Rosalia.
1: E quando c'è Santa Rosalia, feste in tutto il paese.
0: Assolutamente.
1: Palermo è una città, non è un vero paese.
0: Esatto.
1: Insomma, un po' grande.
0: Effettivamente, sì.
1: Mondo del lavoro, l'appuntamento è succulento, non perdetelo.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100%. Grandi successi.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
10: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
9: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
11: Questa sfida la vince Gianni.
12: Sono proprio curiosa.
9: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
13: Un posto così non si trova da nessuna parte.
9: Per vivere esperienze uniche.
14: Ti senti di darmi subito un top?
13: No.
9: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21:30 su Real Time, canale 31. Giro d'Italia.

0: Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Mattina, Anna e Sergio, Andrea Severini in regia. A te, non c'è bisogno dell'estintore.
8: Non c'è bisogno?
7: Io mi sterrei. Ah.

0: Sì, Lala Young su RDS, continua il nostro viaggio nel mondo del lavoro, lo facciamo con gli specialisti, quelli che si chiamavano una volta cacciatori di teste e che, come nel caso del nostro ospite, hanno invece un profilo un pochino più completo, parecchio più completo. Alessandro Tessa, Manpower Group Permanent Placement Executive Leader, che si occupa proprio di aiutare le persone a trovare lavoro, dando loro un profilo più consistente e soprattutto aiutare le aziende a trovare le qualifiche e le persone di cui hanno bisogno. Buongiorno Alessandro, benvenuto.
1: Benvenuto, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno Anna, buongiorno, grazie a voi.
1: Buongiorno, allora volevo partire subito con questa domanda: quanto è cambiato oggi il colloquio di lavoro rispetto a qualche anno fa?
2: È cambiato, Sergio, è cambiato perché in passato si parlava del classico esame, per così dire. L'azienda esaminava il candidato, domande, clima da commissione. Invece adesso è un incontro tra persone, un incontro di relazione, uh-huh. È un colloquio più aperto, più proiettato al futuro, e nel colloquio si cercano di individuare i comportamenti, è un po' più predittivo, ecco, rispetto a quello che si faceva in passato con il check delle competenze. Una battuta che si fa spesso è che oggi è più il candidato a dire "le faremo sapere" invece delle azioni.
0: Sì. Non è male questa cosa. Senti Alessandro, oggi tra video colloqui, l'intelligenza artificiale, che cosa cambia davvero del modo che avete voi e che hanno le aziende di selezionare le persone?
2: Sicuramente la tecnologia ha accelerato molto il processo, quindi rende tutto più efficiente, un po' anche più comodo, passatemi il termine. Però io non ho mai conosciuto un'azienda, non ho mai conosciuto un candidato che abbia firmato un contratto di assunzione senza incontrare almeno una volta la persona dal vivo.
0: Quindi l'intelligenza artificiale, la scrematura, c'è sempre un contatto diretto poi, ecco.
2: Ci deve essere, Anna, ci deve essere, perché il momento del cambiamento di lavoro, si sa, è un momento importante, certo, che coinvolge la vita in maniera totale, e quindi ci deve essere un momento di incontro tra le persone.
1: Ma una persona che deve affrontare un colloquio, diciamo, a cosa deve stare più attento? Cioè, qual è la cosa che non deve sbagliare assolutamente, se possiamo dare un consiglio?
2: Senti, il consiglio che posso dare, al di là di quello che si dice sempre, essere autentici, io direi cercare di avere un po' di propensione all'ascolto. Quindi, soprattutto per i profili più senior, è facile la tentazione di perdersi in racconti di una carriera meravigliosa. Ecco, è importante cercare di puntare sulle cose che l'azienda cerca, di puntare sulle domande che ti sta facendo l'edante o l'azienda, essere quindi sintetici e, perché no, metterci anche un po' di entusiasmo, perché è una caratteristica che aiuta in un momento di cambiamento.
0: Secondo la tua esperienza grande all'interno del gruppo di Manpower, qual è la cosa che fa più presa quando un candidato va a un colloquio? La prestanza fisica, la sicurezza, ovviamente l'esperienza, a parità, diciamo, di requisiti.
2: Quello che noi usiamo come parola chiave è la motivazione al cambiamento. Spesso noi ci rivolgiamo a persone che hanno già un percorso di carriera

0: le spalle e stanno cercando un passaggio ulteriore, uno step nel loro percorso, nella loro carriera. E quindi la motivazione, esprimere una motivazione rispetto al ruolo, rispetto all'azienda, rispetto all'ambiente, questo è qualcosa che si sente.
1: Senti, quanto conta oggi il mondo nel quale viviamo, quello che si chiama personal branding? Cioè uno si deve vendere, no? In qualche maniera, Alessandro.
0: È importante, Anna, è importante perché in qualche modo è diventato una fonte di informazione per noi, per le aziende. Io consiglio sempre di avere un profilo LinkedIn aggiornato e coerente con le proprie esperienze, veritiero, tanto per cominciare, sì. Il minimo sindacale è questo. E aggiungerei anche LinkedIn dà la possibilità di mettere degli highlights del proprio percorso, è anche un buon modo per far vedere subito quali sono i successi, quali sono i particolari momenti chiave della propria carriera, quindi sicuramente conta. Bisogna essere anche attenti nell'utilizzo dei social, cercare di trasferire.
1: Ecco, le aziende vanno a vedere i tuoi profili social oltre LinkedIn, sappiamo che è uno strumento di lavoro ormai e di presentazione, è tutto quello che vuoi, una rete un po' diversa, ma il profilo social l'azienda lo va a vedere?
0: Sì, perché è un aspetto della persona e tu lo sai, il lavoro è qualcosa che coinvolge la persona completamente, la persona completamente in tutte le sue dimensioni, quindi al di là del tema privato pubblico è importante riuscire a trasmettere un'immagine coerente.
1: Beh, allora ripulite i profili social prima di andare a fare un colloquio di lavoro.
2: Attenta a quello che postate.
1: Buon lavoro a tutto il Manpower Group. Alessandro Testa, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Ciao,
2: grazie,
1: buona giornata.
2: Alla prossima.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: Ma quante volte l'avremmo sentita questa canzone? Eppure, tutte le volte che la senti, ti ci abbandoni totalmente.
1: Grande emozione, vabbè.
0: Quando le canzoni sono proprio evergreen, non passano mai di moda, e il nostro orecchio ha sempre un gran godimento.
1: 100% grandi successi.
0: La nostra musica. Ragazzi, oggi è una giornata senza limiti e ve la raccontiamo.

0: dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo di J-Lo. Lei ha dei bellissimi piedi, eh? Smalto marrone cioccolato intenso, abbinato a cristalli Swarovski solo sull'alluce. Ok.
3: Perché?
2: Dimostrando che le unghie dei piedi possono essere
3: un accessorio
2: elegante. Chete, cristalli solo sull'alluce.
3: Sì, ma poi l'alluce tenetevelo a casa vostra, non me lo fate vedere a me.
1: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
0: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.

0: sa di felicità.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu batta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supraden Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supraden ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
10: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
9: Are you ready?
10: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
9: See you in cinemas.
10: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
11: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale. A Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
14: Swift, tutti si aspettano questo gran matrimonio. Pensa quanto avranno speso per il bomboniere, secondo
15: te? Ma che
14: te?
15: Ne so io, ma che...

0: pace a cura strada, tradotto drive-by train, cioè cammina piano e occhio alla strada, no? Drive-by, cioè train, è in versione diciamo italiana, no?
1: Sì, italiana. Oggi è una giornata da festeggiare.
0: Oggi è una bellissima giornata, giornata internazionale contro la dieta.
1: Oh!
0: International No Diet Day. Per

0: e mangio,
1: sì, mangio pure ovviamente il Sergio Friccia che fa le parodie, era io canto, dedicato Cocciante, è diventata
0: distrutta
1: io mangio
0: in questo modo. Vabbè.
1: No Diet Day, che cos'è?
0: Allora, oggi ogni 6 maggio il mondo preme il tasto pausa sul conteggio delle calorie, sulle regole restrittive e sulle etichette cibo buono contro cibo cattivo. È una giornata dedicata all'accettazione del proprio corpo, ecco, alle diversità e soprattutto alla riscoperta della gioia del mangiare. Perché si festeggia? Allora, sfidare l'ideale, intanto, è una risposta collettiva all'idea che esista un unico tipo di corpo giusto, cioè quello va bene di corpo, quello no.
1: Non no, vabbè, se pensi devi essere una taglia 38, altrimenti non va bene.
0: Ma chi l'ha stabilito? La salute mentale, le diete possono essere estenuanti.
1: Lo sono.
0: E oggi l'obiettivo è abbassare il volume del critico interiore, quindi insomma è anche il cortisolo, perché ti stressa. Poi salute ad ogni taglia, che questo è importante, cioè al di là di quello che dice la lancetta su quella cacchio di bilancia, l'importante è il benessere, che riguarda proprio come ci si sente e come ci si muove.
1: Ah, bene,
0: quindi a oggi... proprio agio col proprio corpo.
1: Questo. Quindi oggi una giornata no limits, ma solo oggi, non è che dici allora io posso mangiare sempre, no, la salute prima di tutto, poi la dieta, la forma fisica e l'apparire, quello che vediamo riflesso nello specchio è tutta un'altra roba. Come si festeggia? Allora la risposta collettiva, l'idea che esiste un unico tipo di corpo giusto, le diete possono essere estenuanti e Sergio l'ha già detto, oggi dobbiamo dimenticare la bilancia, mangiare per piacere, quindi scegliete qualcosa che proprio vi piace. Ma proprio che ne so, i tortellini, la carbonara, tutto quello che volete,
0: un chilo di carbonara per tutti,
1: perché non è quello che, allora l'importante è quello che volete senza alcuna restrizione, dice sì ma fa ingrassare, no Diet Day, oggi lo posso mangiare. Se un account, fate una pulizia, ti fa sentire in colpa per quello che mangerai oggi, smetti di seguirlo perché non va bene e mettiti quello che ti pare, nel senso non aspettare di essere in forma per la prova costume, di perdere quei 2-3 chiletti che hai preso durante l'inverno per metterti quel vestito, mettitelo e
0: fottitin,
1: questa è la cosa. E poi vale solo oggi, no Diet Day, solo esclusivamente oggi, dai, che mangeresti oggi?
0: Tutto,
1: no tutto. Sergio, lo vedi che esageri,
0: ma
1: uno
0: scusa,
1: ti dà un dito e ti prendi
0: scegliere
1: tutto il braccio,
0: tutto.
1: Ma sì, ma non è detto che deve essere la giornata dell'indigestione, è la no Diet Day.
0: Allora a pranzo vi mangio una teglia di pasta al forno.
1: Una teglia?
0: Per vedere se è
1: cotta. Una teglia per quanti? Per
0: vedere se è cotta, poi la caliamo.

0: Cipiano, Emma Fitzgerald Comi, i nostri ascoltatori si sono fatti travolgere dal No Diet Day.
1: Sai che si è fatto un panino con la mortadella,
0: no,
1: adesso?
0: No, parecchi, dice il panino caldo con la mortadella.
1: Bellissimo.
0: Vabbè,
1: bellissimo.
0: Ragazzi, poi il panino caldo con la mortadella non mi sembra un eccesso. Quante calorie saranno? Cioè, non, poi oggi non si contano le
1: calorie. Ma aspetta, ma
0: non
1: abbiamo detto che panino, il filone da un chilo, ovviamente.
0: Ma Sergio, ma tu, ma è possibile che pensi in grande tutto? Mangia la pasta al forno, una teglia, il panino, il filone da un chilo.
1: Se devi sgarrare, sgarra bene.
0: Ma chi ce la fa a mangiare un panino da un chilo? Tu ce la faresti?
1: Presente.
0: Un panino da un chilo?
1: Sì, piano.
0: Quindi
1: piano.
0: Dentro un panino da un chilo c'è mezzo chilo di mortadella.
1: Minimo, se no non è condito bene, insomma, sa di pane, non senti più la mortadella.
0: Vabbè, cambiamo totalmente argomento. L'SVG, il suo head of research, Riccardo Grassi, ci illustra il sentiment. Sapete cosa vuol dire il sentiment? Sentiment vuol dire l'opinione degli italiani sulla prostituzione. E i modelli e l'etica è cambiata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo.
2: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotional Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
1: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
4: Buongiorno.
1: A te.
4: La Chiesa è chiamata a pronunciare parole chiare di rifiuto della guerra, così Papa Leone nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Colpita una nave porta container francese mentre transitava nello stretto di Hormuz, feriti e poi soccorsi alcuni membri dell'equipaggio. Il ministro degli esteri cinese, incontrando l'omologo iraniano, ribadisce porre fine alla guerra nel Golfo e riaprire lo stretto, mentre Trump sospende il piano che doveva garantire il transito delle navi attraverso il nodo commerciale di Hormuz per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato. Maltempo allerta arancione su parte della Toscana per rischio idrogeologico, gialla in 7 regioni. Pioggia intensa anche oltre i 110 mm nelle province di Pistoia, Prato e Lucca. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze per alberi caduti. E stasera si assegnano i David di Donatello a Cinecittà. Sembra scongiurato il boicottaggio della premiazione per un settore che chiede risorse al governo. Nel ricevimento del Quirinale il capo dello Stato si è detto sicuro di un punto di incontro, rinnovando l'elogio del cinema italiano.
5: Ha accompagnato e interpretato la crescita del nostro paese, contribuendo a sospingere nel cammino nell'orizzonte della libertà e della democrazia. Ha aiutato a formare il linguaggio degli italiani, a percepirlo come un patrimonio prezioso e condiviso. È stato anche il volto e un vanto del nostro paese lungo questo percorso.
4: E siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
6: Buongiorno Roberta e ancora buongiorno agli ascoltatori. Siamo alle solite. Cosa accadde quel 13 agosto del 2007 a Garlasco? È l'ennesima puntata. Oggi però con un cast che è quello adeguato, non il solito di opinionisti, avvocati, ex eccetera. Oggi ci sono, è in corso l'interrogatorio, il fratello della vittima Marco Poggi e Andrea Sempio, che per la procura è l'autore materiale del delitto. Si sa già che Sempio non risponderà alle domande dei PM, si avvarrà della facoltà di non rispondere, ma forse sapremo di più delle contestazioni che gli vengono fatte. Dice la procura che ha ucciso Chiara Poggi perché lei ha rifiutato un approccio sentimentale, sessuale. Dice che l'ha uccisa con una reiterata volontà di colpirla. C'è come una descrizione precisa nell'atto di convocazione di tutto quello che sarebbe successo. Ma bisogna portare le prove, bisogna arrivare alla fine delle indagini, bisogna che un giudice per le indagini preliminari autorizzi il processo. E tutto questo è ancora di là da venire, per l'inconfessabile gioia di chi da più di un anno quotidianamente o settimanalmente allestisce il teatrino di Garlasco. Ma di quel teatrino siamo un po' tutti spettatori e quindi non è facile, non è giusto criticare. È chiaro che la vicenda Garlasco è entrata in quella che è la passione collettiva. per l'intrigo, per il giallo. Solo una notazione: nessuno parla mai di Chiara Poggi, di chi era, di cosa voleva, di cosa sperava, ma solo di come è finita ed eventualmente per colpa di chi. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, un'altra oretta da passare insieme fino a mezzogiorno anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
0: C'è Sergio Topolone Fiscia.
1: C'è Severini in regia.
0: Ah, sì, sto guardando, Sergio le lasagne le ha preparate, gente che ti invita a pranzo per il No Diet Day, hai visto?
1: Sì, ma sì.
0: Da chi vuoi andare?
1: Da tutti, facciamo un giro.
0: Ti invito io
1: tutti.
0: Oggi a pranzo.
1: Andiamo a pranzo.
0: Ti faccio una cosa che ti piace tanto.
1: Veramente?
0: Sì.
1: No, quelle cose.
0: I plin.
1: I plin.
0: No, ti faccio l'insalata col pollo.
1: E da mangiare invece? Vabbè, ripartiamo così. Mr. Michael Jackson.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi.
3: E le tue emozioni.
2: Con successo.

0: amore su RDS.
1: Ecco, c'è Riccardo Grassi, Head of Research di SVG.
2: Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno. Come stai Riccardo?
3: Molto bene, grazie.
1: Ok. Allora, hanno fatto una ricerca i suoi uomini, molto interessanti, sugli italiani e la prostituzione.
2: Certo.
1: E Riccardo, se questa domanda l'aveste fatta 50 anni fa, probabilmente le risposte non sarebbero le stesse, corretto?
3: Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Diciamo che è sempre più evidente come per gli italiani ognuno debba gestire il proprio corpo e le proprie attività con la massima libertà.
2: Quindi siamo passati dalle case chiuse alla mentalità aperta, diciamo.
1: Ecco, sì.
3: È così. Il tema fondamentale è fare in modo che non ci sia sfruttamento, cioè, e costrizione.
1: Vabbè, questa è la primissima cosa.
2: Una libera scelta.
1: Deve essere una libera scelta, non deve guadagnare nessuno sul tuo corpo, ci mancherebbe tranne
2: che
1: ci
2: sia pure il codice ateco adesso, mi pare, non da poco.
1: Sì. Allora, ne parliamo. Intanto mi pare di capire che gli italiani non sanno che il reato di prostituzione è stato depenalizzato, quindi si può fare liberamente, giusto?
3: Assolutamente no. Pochissimi, solo una minoranza sa che, solo il 35% sa che offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro non è un reato, né acquistare prestazioni sessuali, e solo il 20% sa che teoricamente questi redditi possono essere oggetto di tassazione. Quindi c'è molta poca informazione da questo punto di vista.
1: C'è un'altra cosa che mi sorprende. Allora, alla domanda che cos'è la prostituzione, gli italiani rispondono: lo scambio di prestazioni sessuali per denaro, favori o anche regali. Cioè, se io vengo a letto con te e mi regali una borsa, quella è prostituzione per gli italiani, no, Riccardo?
3: Esattamente. È proprio così. Sostanzialmente tutte le volte che c'è un atto sessuale a pagamento è prostituzione, però molto meno convinti gli italiani che sia prostituzione anche, che so io, fare contenuti multimediali a sfondo sessuale, e ancora meno le attività, diciamo, di accompagnamento alle cene eleganti. Ecco,
1: adesso se io sono un hostess e ti accompagno a una cena elegante, ma non c'è scambio di favori sessuali
2: sulla carta, sì.
1: No, questa non è

0: prostituzione.
1: Certo, certo.
0: Ma la cosa che mi fa un po' mi sorprende è questo: se tu pubblichi contenuti a sfondo erotico su OnlyFans, non è prostituzione, perché non c'è il contatto diretto, e questo probabilmente.
1: C'è il guadagno, no?
0: C'è il guadagno, ma non c'è il contatto diretto, è per questo che gli italiani. Qual è la risposta?
2: Esatto, un amore a distanza. Il concetto è proprio quello: che il termine prostituzione è legato a proprio allo scambio sessuale.
0: Sì, no?
2: Se non c'è contatto sessuale, allora non è considerata nella maggior parte dei casi prostituzione. Questo non ha niente a che fare con la dimensione morale, ad esempio.
0: Eccola.
2: Perché per il 45% degli italiani offrire prestazioni sessuali per avere dei benefici economici non è una cosa grave, non è una questione morale. La questione appunto è proprio quella della tutela di chi le vuol fare e del contrasto allo sfruttamento. Tant'è che oltre il 70% degli italiani vorrebbe una regolamentazione del settore, e una regolamentazione che proprio vada soprattutto a tutelare le persone che lo esercitano e a contrastare la criminalità.
0: E questo, su questo non ci piove, cioè non ci deve essere sfruttamento, quindi anche l'apertura, per esempio, non so se siete mai stati a Amsterdam, dove si capisce in maniera molto chiara dalle vetrine che in quella casa si possono acquistare delle prestazioni sessuali. Però la cosa che sulla quale vorrei rimarcare è che, nonostante il peggiore epiteto, la peggiore offesa che tu possa fare a una donna è darle della prostituta, per gli italiani, secondo la vostra ricerca, la ricerca SVG, non è un comportamento moralmente condannabile.
2: No, addirittura per il 63%, e qua c'è un dato molto interessante, perché non c'è differenza tra uomini e donne, è giusto che ogni persona usi il corpo e la sessualità come vuole, anche per ottenere un beneficio economico materiale. Quindi non c'è questo tema di
0: emarginazione, di scandalo. Esatto. Quindi...
2: esatto, cioè non fa scandalo, fa preoccupazione se uno è in strada ed è sfruttato. Ma non fa scandalo di per sé.
0: Mi piacerebbe, la prossima ricerca è: ma ti piacerebbe che tuo figlio sposasse una che fa questo mestiere di professione? Perché sai,
1: magari l'ha sposata e non se n'è accorto.
0: Ma no, che c'entra Sergio adesso? Lo vedi, io speravo di poter condurre questo talk
1: in maniera seria.
0: Ma no, perché mi interessa moltissimo che cosa pensano gli italiani, se hanno modificato la loro morale, Riccardo, in qualche maniera.
2: Allora, qua sicuramente, già questi dati ce lo dicono, c'è un'accettabilità molto molto maggiore, e soprattutto questa accettabilità è tanto maggiore quanto meno è connotata da quel tema di marginalità e di sfruttamento, no? Cioè la prostituta per strada davanti al fuoco dà ancora una grossa sensazione di malessere, ma la persona, uomo o donna che sia, che appunto per avere anche dei piccoli benefici, dei favori, dei regali, utilizza il proprio corpo, non è vista con tutta questa acredine che poteva essere.
1: Se lo fai nei locali non è la stessa cosa del fuocherello per strada, insomma, ecco.
2: Bravissimo,
0: esattamente.
1: Il problema è il fuocherello.
0: Fortunatamente sono sempre di meno.
1: Vabbè.
0: Grazie Riccardo, grazie, un buon lavoro a tutti gli amici di SVG, alla prossima, buona giornata.
2: Grazie a voi, a presto, ciao.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo addosso.
2: Summer Potential. Saif, buona domenica.
4: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: musica su RDS 1229. Petro Loreggian, Giovanni Vernia, i pazzi peggio, perché è proprio il caso di dirlo in questo caso.
1: I peggio pazzi di
0: o
1: RDS.
0: I peggio pazzi, sì.
1: Perché questo gioco è in collaborazione con i pazzi di RDS. Tutti i pazzi
0: tutti,
1: di RDS,
0: tutti,
1: no,
0: tutti.
1: I pazzi di RDS. Dai, sigla, around the world.
2: Around the world.
3: Around the world.
2: Around the world.
1: The world. Allora Petra, spiega velocemente,
0: certo,
1: il gioco, che sei cintura nera di spiegazioni.
0: Ormai veloci. Il gioco in molti lo conoscono, però è giusto spiegarlo per i nuovi, ok? Allora,
1: sì,
0: stamattina tutti i pazzi per RDS vi hanno dato degli indizi attraverso i quali avreste dovuto individuare una città.
1: Mm-hmm.
0: Ve la siete segnata, appuntata, la tenete lì nel vostro...
1: Scusi prof, no, non l'ho fatto, non l'ho fatto.
0: Allora,
1: potete
0: se non
1: ripetere?
0: L'hai fatto, no, adesso no, ma più tardi Vernia qualche indizio in più su quella di stamattina lo darà.
1: Ah, va bene,
0: okay,
1: va bene.
0: Non subito.
1: Ok, prof, allora sto.
0: Non subito, perché era importante esserci stamattina, ok? Quindi, quel nome lì, più adesso noi diamo altri indizi per un'altra città, quindi i due nomi delle due città andranno mandati al 38822, ok? In palio
1: allora
0: si vince, scusa, diciamo l'importante, gift card
1: certo,
0: da 100 euro.
1: Assolutamente. Allora, partiamo con i nostri.
0: Sì.
1: In questa città qua,
0: sì,
1: praticamente, se il vento gira nel verso giusto,
0: sì,
1: ti sentirai molto fortunato, perché... sentirai un profumo di cioccolato e nocciole tostate.
0: Sì,
1: sì, ma veramente è un profumino che oggi
0: buono,
1: che è il giorno no diet day.
0: Eh sì, oggi sì,
1: oggi
0: ci
1: andresti
0: sta,
1: lì
0: ci
1: e
0: guai.
1: Vai. Poi,
0: certo,
1: dai,
0: che
1: altro...
0: se gira dall'altra parte,
1: sì,
0: e se quei due odori lì si mischiano.
1: Cosa c'è? Perché c'è quello.
0: C'è quell'altro.
1: Un altro profumo.
0: Un po' più verso il fungo, quell'altro.
1: Di tartufo.
0: Se si mischiano quei due odori lì.
1: Se si mischiano è uno schifo.
0: Non è buonissimo.
1: Non va bene.
0: Chissà,
1: quindi
0: teniamo
1: i venti separati.
0: Sì, chissà. Magari
1: chissà,
0: c'è una parte della città in cui.
1: Tant'è vero che è nato il tartufo al cioccolato.
0: Bravo, secondo me è nato così.
1: È nato così, secondo me.
0: È nato così, perché le due cose si mischiavano.
1: Poi per Vasco.
0: Sì.
1: Era chiara.
0: Chiarissima. Per me?
1: Per te è una media.
0: Sì, anche Ambrata non mi dispiace. Per Vasco era chiara. Comunque.
1: Però no, la scura, no, la scura. No,
0: no, la scura, la scura soltanto quando si va là, dove si beve la Guinness. Allora okay, quella là è Dublino, è buonissima.
1: Esatto, esatto. Allora, le alternative
0: vai,
1: sono A, Modica.
0: Ok, non A Modica, cioè A.
1: No,
0: A
1: Modica è la A. La B,
0: sì.
1: Berna.
0: Non a Berna, ma...
1: No. La C,
0: sì.
1: Alba.
0: Non Calba, ma
1: no,
0: C, Alba.
1: Alba.
0: Alba.
1: Okay. Non sono staccati, è C puntino.
0: Sì.
1: E poi B puntino,
0: trattino,
1: e A puntino.
0: Quello che vuole, la punteggiatura è importante, sì.
1: Berna o Alba, fate,
0: dai,
1: il vostro gioco al 38822, 38822. Les gens sont faits, rien va plus con la novità.
0: La novità de...
1: Oggi perché ci ha preso sta roba qua?
0: Non lo so, perché siamo dei cirlone, io con te, perché c'è la nuova di Taylor Swift adesso.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: Be Loved, i Maroon 5 su RDS insieme ai Peggio, Petra Loregiane e Giovanni Vernia con voi.
1: È dura oggi Petra, è so. Dura oggi. Difficile. Questo Around the World qua questa mattina tutti i pazzi per RDS sono stati veramente tremendi.
0: Ma infatti
1: tremendi.
0: Guarda,
1: noi cioè, non li conosciamo sotto questo aspetto.
0: Liberi
1: qua.
0: Domani di arrabbiarvi. Cioè, fate.
1: Domani potete anche sì, sì, anzi, dite ci mandano i Peggio.
0: Sì, esatto, date la colpa a noi senza problemi.
1: Allora, diamo un indizio su, perché la nostra è chiarissima.
0: La nostra è facile, l'hanno indovinata subito proprio.
1: Diamo un indizio su quella di stamattina.
0: Sì, dai.
1: Allora, è una città che io non sapevo neanche esistesse, innanzitutto.
0: Nemmeno io, e quando abbiamo comunque capito che esisteva, non sapevamo dove fosse ubicata, quindi abbiamo dovuto googolare e cercare.
1: E abbiamo visto che è nel nord-est del Perù.
0: È in Perù, sì.
1: Perù. Dopodiché, è una città che è la capitale mondiale delle zanzare, cioè ci sono un sacco di zanzare.
0: Che tipo di zanzare?
1: Le mosquitos.
0: Mosquitos, che faremo un po' con la città.
1: Con il nome di questa città.
0: Sì.
1: Più di così non possiamo fare,
0: no,
1: ma
0: non
1: in
0: possiamo.
1: Questo mosquitos,
0: sì?
1: Cioè forse la città si chiama così perché ci sono un sacco di zanzare.
0: Il mosquito è lì? No, è qui. Basta. Ti è piaciuta?
1: È a chi? Dai, allora, dai, tra poco vediamo il vincitore. Dai,
0: dai, restate con noi.
2: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
7: A maggio.
6: Are you ready?
7: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
6: See you in cinemas.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi.

0: MSC, best holiday ever.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Sono le 12.45 in questo momento. Voi siete su RDS insieme a Peggio Petra Giovanni. Subito Samurai J.

0: Miley Cyrus, Flowers su RDS, la Petra Loregiani, il Giovanni Verni al Round the World.
1: Allora,
2: pronti a girare per il mondo insieme a voi, ovviamente, insieme ovviamente a qualcuno che in questo momento potrebbe aver indovinato le due città del nostro gioco. Vediamo.
0: Stiamo parlando del nostro amico Davide che fa l'autista. Ciao Davide.
3: Ciao a tutti.
2: Benvenuto su RDS, Davide.
3: Grazie.
0: Allora, in questo momento dove ti trovi, Davide?
3: Sull'autobus.
2: Ah, ecco perché parli.
0: Ma dove? Sull'autobus dove?
3: A Roma.
0: Okay. Ma sei partito stamattina all'alba, cioè sì, stavi ascoltando i passi?
3: Parto dall'Abruzzo, sì, mentre ero in macchina tra casa e lavoro.
2: Ecco. Hai visto?
0: Allora, stamattina ti hanno dato un sacco di indizi, no, loro? Però difficili, sì. Erano indizi, sì, difficili, veramente. Sì. Noi ti abbiamo detto che la città capitale delle zanzare, che si chiamano, sì, in quella lingua lì del Perù, mosquitos.
3: Esatto.
0: E quindi se ci levi mos, cosa diventa?
3: Iquitos.
0: Ma non è stato questo l'indizio che te l'ha fatto capire? Perché tu mi raccontavi che hai un legame con quella città.
3: Sì, la conosco, più che un legame la conosco, perché sono, diciamo, è una zona che a me piace molto, il Sud America, e quindi conoscevo la città come la città più grande.

0: non raggiungibile via terra.
1: Vedi, vedi quanta
2: gente
1: cultura.
2: È preparata, non è
0: che è l'unica cosa che so, questa, non so nient'altro nella vita, non solo questo.
3: Ma per esempio sai che in quest'altra città invece si sente un profumo di tartufo, ma anche di questa crema cioccolate nocciole tostate molto famose in tutto il mondo?
0: Alba, sì, è solo, solo cibo i Kitos conosco nella mia vita.
2: Sei stato bravissimo. Allora ti porti a casa la nostra gift card a 100 euro.
0: Grazie mille, grazie.
2: Vedi.
3: Perché? Perché la Nutella è nata ad Alba.
2: Sì.
3: La sede del quartier generale della Ferrera è proprio lì ad Alba.
2: E si sente proprio quel profumo, vedi?
0: 100 euro di Nutella saranno. Ma
3: 100 euro, te li spendi tutti.
2: Davvero, davvero.
3: Grazie Davide.
2: Un
3: grazie
2: abbraccio.
0: A voi ragazzi. Grazie,
3: grazie ciao, dell'affetto. Ciao.
2: Ciao. Ciao Davide, ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: sto sax all'Antonello Venditti alla fine? È vero?
1: Bello.
0: È un sax all'Antonello Venditti per Blanco ed Elisa.
1: Questo era Ricordi su RDS, l'ultimo disco della nostra prima ora insieme.
0: Bene, Petra, io direi che se tu ne hai voglia.
1: Sì.
0: Adesso noi ascoltiamo le news.
1: Va bene.
0: E dopo parliamo ai nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Spieghiamo come si può smettere di fumare con la frutta.
1: Sì, è un trend. Tra poco vi raccontiamo meglio. Restate
0: Dai.
1: Qua.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, Roberta Lupi per noi con tutti gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
3: Bentrovati. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo per porre fine alla guerra, così Axios. Il memorandum d'intesa comprenderebbe anche negoziati sul nucleare più dettagliati. Stiamo esaminando i 14 punti della proposta, fa sapere Teheran, lo riferisce la Reuters. Colpita una nave porta container francese mentre transitava nello stretto di Hormuz, feriti e poi soccorsi alcuni membri dell'equipaggio, cittadini filippini. Non è stata presa di mira la Francia, commenta il capo dell'Eliseo Macron. Inflazione e shock energetico, serve un piano comune, lo chiede dall'opposizione Carlo Calenda. Sentiamo Paola Gubbiotti.
4: Il perdurare della chiusura dello stretto di Hormuz cambia le proiezioni della BCE, aumentano le probabilità di una crescita dell'inflazione e di un adeguamento dei tassi di interesse, secondo il comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. È necessario scongiurare l'aumento del costo della vita, ospite RDS e leader di azione Carlo Calenda.
5: L'inflazione è la cosa peggiore che c'è, perché è una tassa che colpisce in modo indiscriminato. Chiedo a Meloni, con cui ho un ottimo rapporto politico e personale, di convocare un tavolo a Palazzo Chigi con opposizioni per presentare un piano di messa in sicurezza economica del paese, vista la situazione che c'è. Assolutamente bisogna discuterne insieme, però bisogna anche abbandonare il principio per cui tutto quello che fa un tuo avversario politico è sbagliato per principio, perché sennò così non ne saltiamo fuori.
4: Atteso in Senato il decreto lavoro, positivo il giudizio sul salario giusto.
5: Io lo voterei perché è positivo, non è negativo, però non posso vietare la fiducia al governo, quindi se non la metteranno lo voteremo.
3: Sulla crisi energetica, incontro tra il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il responsabile dell'ambiente Pichetto Fratin, focus su rinnovabili e materie prime critiche. Ora lo sport con Gianluca Teodori.
6: Difficile ripetere il 5-4 di Parigi, ma la sfida dell'anno potrebbe sorprendere ancora. Bayern contro Paris Saint-Germain a Monaco alle 21 vale la finale Champions di Budapest, già conquistata dall'Arsenal, la seconda a 20 anni esatti da quella persa dai londinesi allo Stade de France contro il Barcellona. Addio al genio dell'Inter degli anni 80, Evaristo Beccalossi, scomparso a 69 anni, il talento non si impara, ha scritto il club nel tributo sul sito ufficiale. Tennis, Foro Italico al via, primo turno degli internazionali e primi azzurri in campo, Arnaldi e Cina oggi, derby italiano Pigato Grant nel torneo femminile. Questa è RDS.
7: Confermi Petra?
2: Confermo, questa è RDS e noi siamo i peggio, Petra Loreggiani e Giovanni Verna.
7: In RDS Linda Gravela,
2: certo,
7: confermi?
2: Confermissimo.
7: Confermi. Sai che Linda Gravela sembra un manga giapponese, se voi la vedeste.
2: Sì.
7: Perché ha sempre questi codini e poi
2: sì,
7: dopo gli occhi grossi.
2: Sta bene.
7: Sì. Vabbè, fa sempre yuhu ed è sempre allegra. Questo è un programma che adesso vi porta in un viaggio di scemate.
2: A senso solo.
7: Sì.
2: Senza
7: La scemata più grossa è quella che vi ho detto prima, cioè come smettere di fumare con la mela. È una scemata, non si riesce, però lo
2: non
7: stanno
2: detto
7: facendo.
2: Non è che non si riesca, attenzione, perché smettere di fumare è una grande volontà.
7: Tra okay? Poco vediamo, dai.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni con successo.

0: Cocchino dei peggio di RDS, lo straniero Cocchino, cioè Somber Homebreaker su RDS, il quello italiano invece lo sapete già chi è, non ve lo ripetiamo, se lo indovinate.
1: Detto tante volte.
0: Vabbè, poi lo ripeteremo quando lo scaltiamo.
1: quando arriva, come il Natale.
0: Allora Petra, dai. C'era nelle puntate precedenti, allora, eravamo rimasti con questa cosa qua.
1: Posto come... che fumare fa male. Lo diciamo, sì, vabbè,
0: non lo diciamo noi, ormai è assodato.
1: Io mi assumo la responsabilità di ciò che dico, sono anche testimonial per tutte le campagne contro il fumo, quindi lo dico, fumare fa male, fa malissimo, quindi smettete il prima possibile se lo state facendo. Detto questo,
0: non è semplice.
1: Non è facile.
0: Dal pulpito del non fumatore dire al fumatore smetti non è facile.
1: Non è
0: per
1: facile.
0: Il fumatore.
1: Però negli Stati Uniti, soprattutto tra le star di Hollywood, è sempre più diffusa l'idea, insomma, di provare in tutti i modi a farsi vedere, no, da quel lato lì della medaglia, cioè quelli che hanno smesso, che ci hanno provato o che ci stanno provando.
0: Fa figo, diciamo che fra gli attori di Hollywood fa figo mostrare che stai smettendo di fumare.
1: Come fanno
0: perché
1: a mostrarlo?
0: È una cosa un po' passata di moda sta roba della sigaretta e quindi per loro fa figo far vedere che stanno smettendo.
1: Che stanno smettendo o che comunque non lo stanno più facendo. Come lo fanno? Lo fanno grazie a Biancaneve, signori, perché girano con una mela rossa in mano, non avvelenata evidentemente,
0: lì sui set, no?
1: E la mordicchiano di tanto in tanto.
0: Esatto.
1: Ok? Questa cosa ha due funzioni. La prima è che una delle difficoltà più grandi per chi fuma è proprio il gesto, il rituale, no? Di portare qualcosa alla bocca. Quindi tu comunque morsichi la mela, in qualche maniera quando ti viene voglia di fumare fai quel gesto lì. Oltre a quello, come dici tu, di farsi vedere dagli altri, perché comunque è una cosa simbolica. Hanno in mano questa mela rossa, la morsicano e fanno capire agli altri che stanno così cercando di smettere di fumare.
0: Esatto. Allora, diciamo che sembra un po' solo uno status symbol.
1: Sì.
0: Non è che riesci a smettere di fumare perché dai il morso alla mela. Perché la sigaretta crea una dipendenza, no? Grazie alla nicotina, no? Ti crea quella dopamina, quella roba che non è che è una sostanza che ti dà dipendenza. Quindi la mela è solo una roba di questi qua che fanno vedere che sono un bel dei fighi. Però c'è questa cosa del gesto, della ritualità.
1: Certo, la ritualità aiuta.
0: Nel fuori onda è venuto fuori il titolo di questo libro molto celebre fra i fumatori, alcuni sono riusciti a smettere con questo libro, no? Che era "È facile smettere di fumare se sai come farlo" di Allen Cork, un best seller, perché non è un libro che ti spaventa.
1: No,
0: è un libro
1: anche un sacco di gruppi di incontro, anche in Italia, che seguono proprio questa filosofia, quella di questo libro, e fanno in modo che quelli che si ritrovano in qualche maniera, c'è una sorta di lavaggio del cervello tale per cui tu riesci tendenzialmente a smettere di fumare.
0: Vabbè, diciamo che la mela a noi ci pare una...
1: Ti dico solo una... la mela piace.
0: Come dicevano i 3-3.
1: A me piace la mela, mi sono solo preoccupata sul nome di questo trend che è Apple Technique. Per un attimo ho pensato che uno dovesse addentare un computer, però va benissimo che invece ti addenti la mela.
0: O uno smartphone.
1: Te li vedi uno in giro con il computer che morsica il mouse.
0: Poi dipende anche da che mela addenti. Ci sono certe con dei diserbanti che è meglio la sigaretta, lascia stare, quelle rosse.

0: sfortuna, Fulminacci su RDS.
1: Allora Petra, questo argomento qua mi sta toccando. Allora, intanto ci hanno scritto delle cose bellissime. Ciao, mio figlio ha smesso di fumare facendo le bolle di sapone.
0: Meraviglia, vedi?
1: Cioè, praticamente, allora, che capisco quando soffi nella bolla.
0: Sì.
1: Il problema è quando aspiri, perché una sigaretta aspiri anche.
0: E beh, lì soffi.
1: Quando aspiri dalle bolle di sapone, lì noi lo facevamo da ragazzini e anche l'ho fatto con i miei figli.
0: Tu facevi quelle bolle, quelle che compravi.
1: Ti rimane il sapone
0: fatte...
1: lì in bocca. Ti va il sapone in bocca.
0: E tu lo fai con quello del detersivo dei piatti.
1: Ma non vengono uguali.
0: Non
1: .
0: Sono la stessa cosa.
1: Quel sapone lì che usano per le bolle di sapone è un'altra cosa.
0: È un altro sapone.
1: Un'altra qualità, sì. Un'altra cosa. Sì.

0: Vabbè. È quasi petrolio, non sì. Si capisce. Sì.
1: Poi hanno mandato invece di mela cotogna.
0: Mela nicotina è stupenda. Sì. Solo che oggi qua in esterna, perché sono, lo sapete che sono a Verona, non ho la mia jingle machine per fare la chicca.
1: Ma
0: non ce
1: la faccio a voce?
0: Fa la voce, vai.
1: Ta-ta!
0: Sai, hai vinto un aereo di S-Bag con questa bella battuta.
1: Andiamo tra poco. Dai.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supraden Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supraden ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
11: E di vincere, Antonella.
12: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Il peggio di RDS arriva alla sequenza mixata, un'altra battuta degli ascoltatori, ragazzi. Ma il petrolio e l'olio che usa Petra, vi lasciamo con questo dubbione.
3: La carica che cerchi, i successi che ami.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: anche Phil Collins su RDS con I Peggio in chiusura di questa bella sequenza insieme a Petra Loregione e Giovanni Vernia.
1: Fra poco, allora, abbiamo deciso, c'è stato un lungo dibattito durante la sequenza fra me e Petra. Cosa raccontiamo fra poco ai nostri ascoltatori? E lei sosteneva di parlare del Met Gala, e io ho detto: ma non ce ne può fregare di meno del Met, no?
0: No,
1: secondo voi? Cioè, tu hai detto sì, secondo me hai ragione, Giovanni. Ed ho ottenuto una prima volta la ragione da Petra.
0: Se la canta se la suona tutta da solo, però
1: poi,
0: sì, è vero.
1: Poi abbiamo trovato questa cosa che ha fatto un calciatore.
0: Sì.
1: Che allora abbiamo detto sì, questa è bella.
0: È carina. E anche questa cosa che ha fatto un cantante.
1: Esatto, fra poco ne parliamo.
0: Dai, restate con noi.
2: Guardaci, ascoltaci.
3: Anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile.
3: Di RDS Social TV.
4: Di RDS Social TV.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
7: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
6: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
7: Su, uno alla volta.
6: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
7: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: 78 sa di felicità.
1: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale, a Milano World Business Forum.
0: Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking.
1: Cerca online World Business Forum Milano per più info.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: 3 storie d'amore, 1000 modi per rimettersi in gioco.
6: Non ho sentito la sveglia.
7: Pure sorderti già da questo.
5: Gianpaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
8: Se non a dare tutto noi stessi.
9: A cosa serve l'amore?
5: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
10: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
11: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Siete su RDS insieme a noi che siamo i peggio, Petra e Giovanni Vernia. Tra poco quelle cose che vi abbiamo anticipato, subito Saif.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Achille Lauro, comuni immortali.
4: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo a posto.
3: Summer Potential. Saif, buona domenica.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: sembravo Pharrell Williams.
1: Sì.
0: Happy.
1: Stavo su tenendo RDS. Il tempo, schioccando le dita.
0: Brava,
1: insieme
0: al
1: peggio. Petra Giovanni.
0: Petra, allora, cos'è sta scommessa qua? Dai,
1: allora,
0: dici.
1: Partiamo da Ibra. Ibrahimovic
0: che tu in confidenza chiami Ibra perché
1: per tutti lo chiamano Ibra.
0: Hai dei canali
1: io
0: privilegiati.
1: Ho delle aderenze, come si dice nel Milan.
0: Nel
1: però
0: calcio.
1: Tutti, proprio in quella squadra lì.
0: Nel Milan.
1: Tu nel Milan, tutti lo chiamano Ibra.
0: Sei contenta, no, di come è andato il campionato?
1: Ma perché a te non te ne mai fatto?

0: parlato niente del calcio, vabbè, perché parlare degli scudetti degli altri? Lascia stare. Zlatan si è rasato a zero perché ha perso una scommessa.
1: Che tipo di scommessa? Perché di sti tempi sai com'è.
0: Non si è capito.
1: Calcio e scommesse, è meglio non associare le cose.
0: Non si è capito. Ha fatto una scommessa con Tom Brady, che è un diciamo una leggenda del football americano.
1: Sì.
0: Ok?
1: Ah, ok.
0: Ha vinto 7 Super Bowl, per darvi l'idea. E ci sono proprio questi video del suo amico Tom che lo sta rasando a zero.
1: A
0: perché
1: zero.
0: Ha perso una scommessa. Sì.
1: E come sta? Come sta rasato a zero? Che guarda che rasato
0: lui
1: a zero.
0: Secondo me lui è sempre buono. Ha già questa faccia molto rabbiosa.
1: Però
0: no?
1: Il capello lungo è iconico di.
0: Capello lungo iconico per aver perso una, cioè ha perso una scommessa importante, secondo me. Cioè,
1: deve
0: farsi rasare
1: importante.
0: A zero così, ragazzi, è tanta roba.
1: Comunque succede, no? Nel calcio che a volte
0: sì,
1: magari vince,
0: sì.
1: Si fa biondo, si fa leopardo. Cioè, è una scommessa che era l'opposto, questa.
0: Sì.
1: Era l'attore Matthew McConaughey, ti ricordi?
0: No.
1: Matthew McConaughey. Beh, ha scritto un libro bellissimo.
0: Ok, cosa ha fatto?
1: Green Light, ti sì. Consiglio di leggerlo, molto
0: grazie,
1: bello.
0: Grazie, Gio, lo farò.
1: La sua storia, ma molto motivante, molto bello. E ha fatto questo, lui da adolescente ha fatto una scommessa con i suoi amici.
0: Sì.
1: Ha detto, scommettiamo che sono quello che si taglia i capelli, che resisto di più senza tagliarmi i capelli.
0: Ok.
1: Oh, allora ha detto, sì, dai, oh, scommettiamo.
0: Oh, bello,
1: bro, scommettiamo. Parlavano come adesso.
0: Certo,
1: uguale.
0: Figurati.
1: Anche noi parlavamo come adesso. E niente, oh, ha vinto per davvero, praticamente andava in giro, sembrava veramente un vagabondo. E questi capelli qua che aveva, così lunghi, hanno attirato l'attenzione di un tale scout, perché si notava in mezzo alla strada,
0: certo.
1: Matthew con questi capelli. Oh, è da lì che da questa scommessa è iniziata la sua carriera come
0: vedi?
1: Attore.
0: Ma vedi.
1: Vedi, Petra.
0: Cose strane che fanno. Chiudiamo con Robbie Williams, che ha perso un dente. Per sbaglio.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: sbaglio,
1: sì.
0: Mentre lavava i denti.
1: Sì, perché se
0: l'aveva
1: fatto una ricostruzione,
0: sì,
1: che non è andata benissimo.
0: È caduto un pezzettino. Lui si trova a Miami, il suo dentista è a Los Angeles, quindi c'è un po' di problemi per rimetterlo a posto. Lui scherza mettendosi dei canini finti,
1: sì,
0: se li attacca, e ha detto ai suoi fan, ma volete che mi presenti con il dente annerito come ho fatto anni fa al festival di Glastonbury nel 1995.
1: Sì, sì, sì. Se l'era annerito, tipo i manifesti.
0: Esatto, l'aveva disegnato lui perché voleva annunciare il fatto che avrebbe lasciato di lì a pochi Take That, e quindi lo fece per questo motivo all'epoca.
1: Hai capito.
0: Adesso è proprio caduto il dente. Gli anni
1: passano anche per lui. Fraquintale cosa ha fatto?
0: Fraquintale,
1: una canzone bellissima, ci piace tanto,
0: dentatura,
1: aranciata.
0: Tutto bene, vedo.
1: Guarda,
0: che non
1: è una canzone proprio bello.

0: Eccoli qua, i Maneskin.
1: Sì.
0: I Maneskin che sono stati avvistati noi insieme. Anzi, sono stati avvistati, cioè non me ne so proprio la foto, quindi
1: sì.
0: Non è che è un segreto.
1: No.
0: Speriamo che tornino insieme.
1: Eh beh, dovrebbero. Sì.
0: Io vorrei, sai, Petra.
1: Ci piacerebbe.
0: No, mi piaceva quel gruppo lì.
1: Anche
0: sì.
1: A me, ti dico.
0: Sì, mi piaceva la piega rock che avevano preso.
1: Sì.
0: Mi piaceva.
1: Sì, sì.
0: Mi piaceva questa cosa di non fare proprio la sofferenza, no? Che io prendo tanto in giro nella musica italiana.
1: La sofferenza è un inganno.
0: Vabbè, dopo dai, adesso diamo la linea, poi ringraziamo,
1: poi
0: anche. Devo fare dei ringraziamenti.
1: Va
0: dopo.
1: Bene, dopo lo facciamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Torniamo subito da Roberta Lupin, redazione RDS, con lei tutti gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
6: Buon pomeriggio. Il passaggio sicuro e stabile attraverso lo stretto di Hormuz è ora possibile in conformità alle procedure iraniane, lo riferiscono i Pasdaran dopo la sospensione del piano che doveva garantire il transito delle navi attraverso il nodo commerciale annunciato da Trump. Intanto Stati Uniti e Iran vicini ad un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. Sentiamo Paola Gubbiotti.
7: Piano di 14 punti, secondo quanto scrive Axios. Dopo la fine del conflitto, negoziati di 30 giorni che potrebbero svolgersi a Ginevra o Islamabad. L'accordo include la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, che potrebbe durare dai 12 ai 15 anni, e la rimozione dell'uranio dal paese, una delle priorità per Washington. Nel piano la revoca delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e l'abolizione da entrambe le parti delle restrizioni sul transito nello stretto di Hormuz. Al memorandum lavorano gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con diversi esponenti iraniani, sia direttamente che attraverso i mediatori pakistani.
6: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza convocato per fare il punto sui principali dossier focus sulla politica estera in vista dell'incontro di venerdì tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Maternità in Italia, impiegate solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare, lo rileverà il rapporto Equilibriste 2026 di Save the Children. Per la prima volta si registra un peggioramento sulla situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, fanalino di coda la Sicilia, primato all'Emilia Romagna. Ora RDS Green con Gianluca Gizzi.
8: Lo scorso anno le temperature nel circolo polare artico hanno superato i 30 gradi. Francesca Romano, ADN Cronos Prometeo.
9: I ghiacciai in tutte le regioni europee hanno registrato una perdita netta di massa e la copertura nevosa è stata del 31% inferiore alla media. La temperatura annuale superficiale del mare per la regione europea è stata la più alta mai osservata e gli incendi boschivi hanno distrutto circa 1.034.000 ettari, la superficie più estesa mai registrata. Questo è il quadro emerso dal rapporto europeo sullo stato del clima 2025 di Copernicus e dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia. Stando all'analisi, nel 2025 almeno il 95% dell'Europa ha registrato temperature annuali superiori alla media.
8: RDS Green torna domani alle 13.57.
10: Questo programma è offerto da...
5: Sentiamo.
11: Il Davide di Culatello.
5: Ma che cos'è?
11: Il premio di quelli che ai buffet riescono a scofanarsi tutto prima degli altri.
5: Beh, meraviglioso.
11: Secondo
5: arriva
11: me,
5: anche con due burattini.
11: Ci sono dei candidati
5: vicino
11: in questo programma.
5: Tu
11: eh?
5: Dici?
11: Eh sì.
5: Non più.
11: Alla statuina.
5: Un tempo magari, adesso meno. Ma mettono anche due burratine,
11: tutto,
5: due pacchino
11: tutto
5: di fianco.
11: Davide di Culatello viene assegnato a chiunque, anche ai frittini.
5: Anche i frittini.
11: Sì. Se riesci a far fuori i frittini prima che arrivino gli sposi, sei.
5: Sì. Vediamo se qualcuno riesce a far fuori il buffet prima della sigla.
11: Proviamoci.
5: Ci proviamo?
11: Sigla! Solo che questa fa passare l'appetito.
5: Vabbè, ma questa. Si chiude lo stomaco con questo.
11: Il peggio, più peggio! Nonostante il caro benzina.
12: Che casa morale.
5: Il peggio, più peggio!
12: È un'ora di festa. È fuori di testa. Ed è proprio questa.
5: Il peggio più peggio
11: con la Petra Loreggiano.
13: Ciao Peppi.
5: Con il Giovanni Vernia.
13: Ciao Pirlone.
11: Mi avete recuperati. Linda Gravella in regia. Ma che grande sorpresa.
5: Hai visto?
11: Mi avete recuperato i jingle. Nonostante che io sia in trasferta nel Veneto, dove è partito il tour, devo ringraziare tutti gli ascoltatori. Ragazzi, lo faccio perché ieri sera in sala, diciamo che un buon 60% erano ascoltatori dei peggio più peggio di RDS.
5: Vedi,
11: e quindi. Ed erano, guarda, poi oggi stanno mandando dei messaggi bellissimi, ci siamo divertiti, quindi dai, replichiamo stasera a Trento, poi domani non mi ricordo, dopodomani non mi ricordo.
5: Ormai il tour però è partito, trovate se volete tutte le date andando su giovannivernia.it ma anche su Ticket One, perché c'è ancora qualche posto.
11: Guarda
5: dai,
11: che ci seguono gli ascoltatori.
5: Certo ci seguono gli ascoltatori.
11: Guarda, è proprio bello, proprio bello. Adesso facciamo una bella ora dei peggio più peggio.
5: Ok.
11: Che ne dici?
5: Io sono d'accordo.
11: Li facciamo divertire un po'?
5: Sì, facciamolo.
11: Dai, proviamoci, dai.

0: Olivia Dean,
1: so
0: è proprio
1: easy,
0: è
1: sì,
0: proprio questa atmosfera,
1: ci
0: proprio
1: piace.
0: Petra, quella che vogliamo.
1: Sì, anche perché oggi poi Milano, giornata un po' uggiosa all'inizio, adesso ogni tanto uno sprazzo di sole si fa vedere,
0: quindi
1: ci sta, ci sta.
0: Chiudete gli occhi e sì, sempre su quell'atmosfera musicale lì, immaginate di essere su una spiaggia.
1: Bravo.
0: Con
1: sì,
0: un bel fritto misto.
1: Buono, ci sta.
0: Ah, allora, così, dai, fritto misto, vai.
1: Allora, attenzione, nuove generazioni bocciate all'esame di guida. Pensate che la percentuale,
0: vabbè,
1: ormai,
0: che Sinner ha dichiarato l'altro giorno, no? Che è stato,
1: vero,
0: bocciato tre
1: detto
0: volte
1: proprio noi,
0: sì,
1: 20,
0: sì,
1: quasi il 27%, cioè vuol dire che in pratica un candidato su quattro che si presenta a fare l'esame della patente verso i 18 anni, quindi quando è il momento, diciamo, viene bocciato.
0: Ti devo svelare un segreto, non so se te l'ho mai detto.
1: Dimmi, dimmi.
0: Ma all'esame di scuola guida,
1: sì,
0: per la patente B,
1: ok,
0: io, quello di teoria, l'ho dovuto, l'hanno bocciato.
1: Ti hanno bocciato l'esame?
0: L'hanno bocciato, sì, sì.
1: Perché?
0: Bocciato. Perché niente, non avevo studiato. Cioè, pensavo fosse talmente facile che ho detto l'ho sottovalutato.
1: Cioè,
0: e invece ho sbagliato.
1: Con la tua sicumera?
0: Sì, con la sicumera, sì.
1: Quanti errori hai fatto,
0: sì,
1: scusa?
0: Ma un botto, mi hanno proprio bocciato, e quindi poi dopo avevo un'altra possibilità per fare la teoria,
1: sì,
0: e una sola per fare la pratica. Che se beccavi, capito,
1: quello
0: l'esaminatore,
1: un po' pignolo,
0: niente, mi bocciavano.
1: Ma
0: poi
1: pensa,
0: dopo tornavo a casa, mio padre, sai come mi bocciava lui?
1: Era la fine.
0: Sì, mio padre,
1: a me ricordo che l'istruttore diceva: signorina, all'epoca ero signorina, stenta a tenere la destra, e non è una bella cosa. Così, signorina, lei stenta a tenere la destra, me lo ricordo ancora adesso.
0: Comunque, vabbè, sì, comunque vi ho regalato questa. Niente,
1: questa
0: mi potete buzzillare per sempre.
1: Potete
0: su questa
1: farlo.
0: Cosa qua.
1: Va
0: dai,
1: bene. E attenzione, entro il 2027, non manca tanto, è un annetto, il laghetto dell'Eur a Roma,
0: sì,
1: diventerà,
0: sì,
1: balneabile grazie a un progetto da quasi 8 milioni
0: francesi
1: di euro.
0: Che hanno fatto la Senna?
1: Beh, adesso
0: cioè, è lo stesso progetto?
1: È più piccolo l'Eur, quindi cioè, il laghetto lì si può fare.
0: Cosa
1: dai,
0: fanno?
1: Non sarà permesso, diciamo, farci il bagno così per divertimento, perché vogliono utilizzarlo poi per fare delle gare di nuoto, di
0: intossicare
1: tuffi.
0: Solo gli atleti vogliono.
1: Ma no.
0: Ci saranno le gare principali di nuoto, c'era,
1: sì,
0: Delfino,
1: esatto,
0: Farfalla,
1: sì,
0: Rana e Pantegana.
1: Pantegana
0: è un altro
1: non
0: stile,
1: credo che sia uno stile.
0: Verrà praticato nel laghetto dell'Eur, che è molto bello, però da
1: bello,
0: notare.
1: Bello, bello. Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si chiama Dogstronomy, e praticamente c'è una cucina proprio per i cani, vetrina,
0: sì,
1: lista,
0: sì,
1: di ricette per il cliente che può scegliere cibi freschi. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno, sì, per i propri amici.
0: La migliore, esempio, pensa a tre zecche Michelin. No.
1: E direi di chiudere con questa notizia che ha a che fare con la Grecia, che è stata travolta, pensate, proprio in questi giorni da un'ondata di freddo, neve in questi giorni.
0: Sì,
1: un evento,
0: sì, sì,
1: davvero più unico che raro. È incredibile.
0: Vabbè, adesso non facciamo,
1: no,
0: una tragedia.
1: Una tragedia, però
0: i greci sono 2000 anni che fanno tragedie su tutto, però
1: non facciamolo per la neve.
0: Se ne sta occupando un attivista locale.
1: Sì.
0: Greta Thunberg.
1: Benissimo. Dai.
0: Quindi non facciamo una tragedia.
1: A me è piaciuta, non facciamo una tragedia. Ci sono arrivata dopo, sai che ci metto un po'.
0: E ci vuole la scuola, lì, ci vuole la scuola, sennò non capisci queste.
1: Io non ho
0: questo
1: fatto il liceo, quindi mi spiace.
0: Io ne ho fatto un po', però ero
1: ma
0: tanto bravo, ma poi
1: male,
0: mi facevo
1: però
0: bocciare all'esame di guida.
1: Esatto.

0: Madame Marrakesh su RDS.
1: Grazie Petra, mi hai anticipato. Stavo per dire Madame, però mi sono bloccato sulla
0: Eri lì che non sapevi se
1: che
0: fare
1: buona
0: Madame
1: questa cosa.
0: O Marra, uno dei due.
1: Tutti e due. Allora Petra, fra poco andiamo ad, in un argomento un po' spinoso, perché ci sono questi affitti per i fuorisede.
0: Che si dice sempre che Milano sia il posto, no, in cui
1: il posto più caro.
0: E invece no, è Beri il posto in cui ci sono.
1: Non dire
2: Petra, ti prego, ti prego, non dire anche tu a Beri, che noi di Bari non diciamo Beri, per favore.
0: Scusami, è che mi sono fatta un po' influenzare da Lino Benfi.
1: Ma sì, ma non c'è. Bari guida i rincari, che fa anche rima.
0: Sì, sì.
1: Più 59%.
0: A seguire Palermo, ragazzi.
1: Più 55%. La situazione è veramente sfuggita di mano.
0: È ingestibile.
1: Quindi secondo me qua i genitori stanno sbroccando.
0: Qualcuno potrebbe perdere la testa ed è il motivo per cui tra poco arriva la nostra fila sbrocca.
1: Dai.
0: Andate via.

0: con te. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo e Raghi in Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco al...
1: Vieni nei negozi Salmo e Raghi in Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gian.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Ciao, ciao, ciao.
18: Sono Tommaso Paradiso e anch'io ascolto sempre su RDS i peggio più peggio. Ma poi me ne pento.

0: Non ho capito, signore, che ha detto.
1: Pronto?
0: Pronto, come sta? Tutto bene?
2: Pronto.
0: Ma io non ho capito, ma ci prendeva in giro o parlava proprio così il signore?
1: No,
0: perché magari c'è gente
1: in giro?
0: C'è gente che parla così, eh?
1: No, magari sì, ci mancherebbe, magari ha questa voce.
0: Poi fatto io
1: avessi
0: parlato così, facevamo il programma insieme tutti i giorni così. Con Roberto Lanfranchi, sono io. Adesso parliamo dei nomi strani di città. Sentiamo un po' di messaggi.
1: Hai detto città comunque.
0: Città, sentiamo un po' di messaggi. Ti va?
1: Mi va.
0: Brava.
3: Ciao cari.
0: Ciao.
3: Il mio paese si chiama Paese. Io abito a Paese in provincia di Treviso. Ciao
0: bellissima.
3: Da
1: Nadia. Che bello, via Paese.
0: È come se RDS si chiamasse Radio.
1: Esatto.
0: Hai sì, capito?
1: Bellissimo. Paese mi piace.
0: Beh, bello. Beh, certo, non ti puoi sbagliare.
1: Beh,
0: anche perché lì c'è tutto il mondo, no? Perché?
1: Tutto il mondo.
0: È un posto che praticamente coincide con tutto il genere. Sta tutto lì.
1: Tutto il mondo è il paese. Ah,
0: sai
1: che questa ti è venuta bene? Complimenti.
0: Una ciambella col buco riesce.
1: Mamma la fame.
4: Francesca da Pistoia. Ti dico che in provincia di Pistoia e in provincia di Messina c'è lo stesso paesino Femmina Morta.
0: Ah, Femmina Morta.
1: Femmina Morta.
0: Sì, ce l'hanno già segnalato altri, non è l'unico,
1: sì?
0: Anche scritti, sì, ma
1: okay,
0: Femmina Morta non è male.
1: Ok, carino. Beh, insomma.
0: Non è male. Vabbè, scusa, vabbè, se nascevi a Femmina Morta.
1: No,
0: vabbè.
1: Ci stavo, ci mancherebbe altro, ecco, però il nome non è proprio.
0: Questo mi piacerebbe tantissimo sapere perché si chiama così.
1: Cioè?
0: Non lo so. Cioè,
1: questo
0: mi piacerebbe tantissimo sapere perché si chiama così.
1: Ah, Femmina Morta?
0: Certo.
1: Ah, pensavo che stessi per leggere un messaggio e io aspettavo il nome del paese.
0: Ah, no.
1: E invece
0: no.
1: Ti riferivi a cosa?
0: Mi stavolta mi informo perché sono curioso.
1: Va bene.
5: Sono di Bernalda.
0: Certo.
5: Ogni volta che conoscevo qualcuno del nord, tipo Milano,
0: certo,
5: si mettevano a ridere appena sentivano che ero di Bernalda, perché da loro c'è tipo una parola che gli somiglia.
0: Non mi ricordo adesso qual era, però io sono del nord, ero del nord. Però mi ricordo che avevo un sacco di amiche che venivano da lì. Cioè, ma che bella Bernalda. Cioè, che bel paesello che bella cittadina.
1: Sì, sì, sì.
0: C'era proprio, cioè, a casa mia era pieno di.
1: E comunque, ultimamente si affaccia.
0: Sono tornato.
1: Tornato, va bene, ma io sono contenta.
0: La ringrazio.
1: Sono contenta.
0: L'ho pagata per anni,
1: signora.
0: Mi è costata un sacco di soldi.
1: No, un sacco no, non sono certo io quella che le ha costato un sacco di soldi.
0: Prego.
6: Ciao a tutti, sono Paolo, vengo da Nurallao, un piccolo paesino nel centro Sardegna.
1: Nurallao.
6: Provincia sempre di Cagliari. Il nome Nurallao inizia con Nur, che è la stessa radice della parola Nuraghe.
0: Certo.
6: Ci sono moltissimi paesi proprio che iniziano con
1: Nur. Giusto.
6: Ciao a tutti, da Nurallao.
1: Ma
0: no, io non
1: perché
0: ci credo.
1: Hai riso?
0: O perché ne è arrivato uno scritto adesso,
1: cioè,
0: che mi fa dolore solo a leggerlo.
1: Aspetta.
0: A noi uomini fa tanto dolore.
1: Aspetta un attimo.
0: Leggilo tu.
1: Moscona in provincia di Cremona. In provincia di Siena c'è Belsedere.
0: Sì.
1: E dov'è quello che dici? Non ho capito.
0: C'è uno che a noi uomini fa un dolore solo a leggerlo.
1: Ah, Vergate sul membro. Che dove sarà? Vergate sul membro. Vado a vedere.
0: Sì, ma non è il problema di dov'è.
1: A me interessa dov'è, scusa.
0: A te interessa dov'è Vergate sul membro?
1: A me interessa dov'è.
0: A me no. Non ci voglio andare a Vergate sul membro. È una punizione quella.
7: Claudio, quando arrivi, facci uno squillo.
0: Nel Medioevo, per punire alcuni uomini.
1: Sì.
0: Capito?

0: Bugliano,
1: mi
0: no?
1: Portavano a Vergate sul membro. Un dolore pazzesco.
0: Io non lo trovo.
1: Guarda,
0: ma esiste?
1: Non ci prendete in giro, ragazzi.
0: Ma esiste. Se non esiste, ecco. Siete degli gaglioffi.
1: Se non esiste, siete dei gaglioffi. Non ci prendete in giro perché non possiamo sapere tutti i nomi,
0: esatto,
1: di tutti i paesi. Ne abbiamo un altro da mettere. L'ultimo.
0: No, adesso c'è la novità e adesso andiamo a
1: io volevo
0: a vedere.
1: Parlare di seghe.
0: Ok, no. Adesso mando la novità.
1: No, non come argomento del paese.
0: Il paese, sì,
1: Tiziano dice in provincia di Bergamo c'è un paesino che si chiama. Ah, scusa, Ponte Seghe.
0: Ah, c'è il ponte.
1: Ponte. Dove vanno tutti?
0: Ponente, ponte. Madonna Sorina Carpenter, mamma che momentaccio.
1: Dove vanno tutti da soli.
2: Caldo. Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: preferiti di tutti i tempi, Tears for Fears, con questa meraviglia di Everybody Wants to Rule the World. Questa è RDS e questo è il Gorilla Franchi Show. Siete incappati nel programma vostro preferito, ve lo dico
1: a
0: io
1: vostro insaputo,
0: esatto.
1: Allora, nomi strani di paesi, città intorno a voi. Claudio, mi hai detto messaggio?
0: No. Sì, certo. Prego.
2: Allora, io in Piemonte, quando vado su in Valsesia,
1: sì,
2: c'è il paesino di Scopa, sì, e Scopello.
1: Ah,
2: e quando vado su a mio marito dico, beh, è proprio destino.
1: Dice perché lui va su
0: a pulire casa, sì, loro hanno una casa, siccome sai quando non ci vai per tanto tempo, poi trovi polvere, trovi cose, quindi dice, oh, è proprio destino che ci ricordano i nomi dei paesi che prima di andare,
1: che servono a qualcosa,
0: esatto, che
1: prima di
0: andarci dobbiamo,
1: certo,
0: dare una bella spazzata in tutta casa.
1: Giusto.
0: Scopa e Scopello e l'amore è ancora più bello,
1: è un promemoria,
0: esatto, è un promemoria, bravo. Poi c'è Strozza Capponi e anche Bastardo, sì, in Umbria,
1: sì, Bastardo, sì, io ci sono passata
0: anche io, ci voglio dire molto bene, e abbiamo appurato alcune cose che mi raccomando mandatecele solo quelle vere,
1: sì.
0: Aria di Lupi, un paese unico in Italia, in provincia di Cosenza.
1: Aria di Lupi,
0: okay, è bellissimo. E poi in provincia di Arezzo, poi ne leggiamo altri, quindi continuate a mandare messaggi 388-22-38822, paesi con nomi strani, confinanti tra loro che si chiamano Il Matto e Policiano.
1: Il Matto mi piace.
0: Il Matto è stupendo.
3: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 3 storie d'amore, 1000 modi per rimettersi in gioco.
4: Non ho sentito la sveglia.
5: Pure sorbettata da questa.
3: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
6: Se non a dare tutto noi stessi.
7: A cosa serve l'amore?
3: L'amore sta bene su tutto, dal 6 maggio al cinema.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: Insieme a Come l'Italia, per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
13: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Un excursus geografico italiano oggi con i nomi dei paesi più particolari, più strani, più inquietanti, che leggeremo ancora insieme con voi fino alle 5.
19: Amo, stiamo correndo un po'.

0: Bell su RDS.
1: Brava, solo lei conosce sto canale, nessuno l'ha mai visto.
0: Però lei lo canta molto
1: però
0: bene.
1: Però lei lo canta molto bene. Prima o poi, io se fossi in loro, io lo farei uscire, canale Skyfall. Dove si vedono solo cadute di gente dalla mattina alla sera.
0: Con sotto Adele che canta sempre questo.
1: O cascate, sai, cose tutte in discesa,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Cose del genere. Solo quelle, 24 su 24.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Allora, nomi strani di paesi, di città.
1: Sì.
0: Ne avete mandati tantissimi oggi. Sentiamone alcuni.
2: Ad Ascoli, vicino Ascoli, ci sono tre paesi che si chiamano Vena Grande, Vena Piccola, Vena Rotta.
0: Lo sai che mi fa impressione.
1: Lo so, però è così. Giustamente Giulio Caproni, mentre li sentivamo prima, ha detto manca solo Vena Chiusa e poi.
0: Però poi c'è Venaria Reale in Piemonte.
1: Certo, assolutamente, veramente, sì, è chiaro. E poi ce ne sono tanti da leggere. Filetto in provincia di Chiedi.
0: Filetto.
1: Filetto,
0: Filetto è carino.
1: Filetto è molto carino. Vabbè, c'è quel paese in provincia, sì, di Foggia, questo lo so, che si chiama, credo Troia però, credo che la voce sia Troia,
0: okay.
1: non l'altro. Credo, poi non lo so. No, vabbè, questo non lo leggo perché secondo me ci prendono in giro. Casa del Diavolo, vicino Perugia.
0: Ok. Poi c'è Spazzate, Sassatelli, frazione di Imola.
1: Ma è bellissimo.
0: E Zampine, provincia di Rovigo.
1: Zampine mi piace.
0: Zampine è stupendo.
1: In zona ci sono, mi dicono, Godo, frazione di Gemona del Friuli.
0: Ok.
1: Dove oggi c'erano la Meloni, Mattarella e Giorgi. Oggi tutti a Godo stanno. Ah,
0: Gemona del Friuli.
1: Vabbè, scusate, oggi non ho fatto in tempo perché ho avuto un sacco di cose da fare. E farla.
0: Va bene.
1: Prego, sentiamo.
3: Ciao belli.
1: Nell'Abruzzo
3: ce ne sono tanti di paesi con nomi strani, tipo Mozzagrogne. Mozzagrogna.
1: Ah, meglio.
3: Scanno. Tagliacozzo.
1: Tagliacozzo è un classico.
3: Ce ne sono un'infinità.
1: Sì.
0: Anche Scanno conoscevo io.
1: Anche Scanno, è vero? Sì, sì,
0: lo conoscevo,
1: certo.
0: Conoscevo, sì,
1: sì, sì. In Sardegna ci sono Loculi e Nuditta.
0: Ok.
1: Nuditta.
0: Torre de Busi.
1: Bellissimo.
0: C'è una località di nome Sogno, in provincia di Bergamo. Ci
1: Sogno,
0: scrivono.
1: Sì, Sogno,
0: sì, bello,
1: No, questa qui no, questa non credo.
0: Okay.
1: Adesso vediamo. Guarda, prima controllo e poi le dico, sentiamo un messaggio.
4: Ciao, sono Riccardo. In provincia di Udine c'è una frazione che si chiama Tomba Buia.
0: Oh mamma, Tomba Buia.
1: Tomba Buia,
0: sì, è terribile. Dove sei? Di
1: allora,
0: Tomba Buia.
1: Mi sono informato,
0: vabbè,
1: esiste.
0: Che cosa?
1: Vicino Imola c'è Parco della Chiavica.
0: Ah, ok.
1: No, perché non mi fido più, capito, di loro. Mi tocca andare a controllare, io non mi assumo responsabilità. Cornate d'Adda è stupendo, ti piace?
0: Cornate d'Adda mi piace tantissimo.
1: Ti piace? Vogliamo,
0: certo,
1: andare, vogliamo andare a Cornate.
0: Ah, per un weekend, sì.
1: A Canne, vicino Barletta.
0: A Canne.
1: A Canne, dove c'è il famoso Festival di Canne. dove vince chi fuma di più?
0: Sì, esatto. Oh mamma, ne sto demandando tantissimo.
1: Topina. Ah, no, aspetta,
0: no, si dice Topina.
1: Con l'accento sulla O,
0: sì,
1: avete ragione.
0: Anche
1: Topina.
0: Se Topina era carina.
1: Topina
0: comunque,
1: pure.
0: Sì,
1: Uccellino
0: molto,
1: vicino Ferrara.
0: Ok, anche Guarda vicino,
1: dove?
0: Ferrara.
1: Ah, sì, certo.
0: Va bene.
1: E c'è Orgia, la frazione vicino Siena. C'è Orgia.
0: Cenate sopra e cenate sotto, provincia di Bergamo, è vero.
1: Cenate sopra?
0: Sì, e cenate sotto.
1: Ah, che beh, chi c'ha il bilivelli?
0: No, chi c'ha il bilivelli?
1: Divide la festa. Dice, voi cenate sopra e noi ceniamo sotto.
0: Ma non in quel senso, va
1: e
0: bene.
1: Senti questo?
5: Ragazzi, che dire del comune di Trepalle, in provincia di Sondrio?
1: Vabbè, è un comune fuori dalla... proprio.
0: Ma non c'era qualcosa?
1: Sì, Trepalle.
0: Trepalle,
1: sì,
0: ma in Puglia? No?
1: Non lo so, no? Adesso tutti i posti. Ci sono più Trepalle in giro per l'Italia?
0: No, non lo so, mi ricorda qualcosa. Forse era. No, era Tricase, scusa.
1: Era Tricase. Un conto è Tricase, un conto è Trepalle.
0: Ho sbagliato, c'era sempre il Trema.
1: Lo conosci in provincia di Cremona, che era casa tua? Scannabue.
0: Scannabue, sì.
1: Conosci anche,
0: sì,
1: Scannabue?
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: E poi, sì, c'è bellissimo. E Giai della Siega in provincia, in Veneto. Casa Cotta in provincia di Latina.
0: Casa Cotta mi piace.
1: Esatto. E in Sardegna c'è Loculi, l'abbiamo detto.
0: Sì.
1: Aspetta, ce ne sono una marea, ragazzi.
0: Paccioccio in provincia di Nuoro.
1: Come si chiama? Paccioccio.
0: Paccioccio.
1: Villaggio degli Sposi in via Promessi Sposi, cioè addirittura. Strangola Galli è famosissimo.
0: Sì.
1: E anche Forlimpopoli. Okay. E poi c'è Depressa, anche un posto che si chiama
0: Depressa, sì, lo so.
1: Provincia di Lecce.
0: Basta.
1: Basta. E vabbè, finisco con Venezia e Cazzago.
0: Ok. Cazzago Magnano.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair con Kaisa su RDS.
1: Dobbiamo stare attenti a quest'ora, perché in questi ultimi minuti dell'ora è già collegato il direttore Mentana, che quindi ci ascolta, insomma, e quindi è molto attento a quello che diciamo, e ci ha ricordato, giustamente, adesso me lo sono ricordato, beh, insomma, tutti abbiamo studiato a storia, la mitica battaglia di Cannae, quando abbiamo citato Cannae, io scherzavo sul Festival di Cannae, naturalmente, ma abbiamo citato Cannae dove c'è stata una delle più clamorose sconfitte della Repubblica Romana, dei Romani, con Annibale a capo dell'esercito di Cartagine, dei cartaginesi, la mitica battaglia di Cannae sconfisse i Romani, e insomma, fu una battaglia storica, è una delle, insomma, delle peggiori battute d'arresto della Repubblica Romana di quell'epoca, quindi è un posto anche storicamente famosissimo,
0: Cannae. E allora anche bisogna ringraziare il direttore Mentana. Il
1: direttore che credo sappia proprio tutto in assoluto.
0: Sì, credo anch'io.
1: Grazie direttore, tra poco l'ascoltiamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: C'è Lau Pitrilli, redazione RDS. Buon pomeriggio, Lau.
3: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
2: Le news e poi Enrico Mentana.
3: Iran da parti della proposta di pace americana inaccettabili, dicono dalla Repubblica Islamica. Intanto la portaerei francese Charles de Gaulle ha attraversato il canale di Suez, missione nel Golfo per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz, da trattare separatamente rispetto al conflitto la posizione di Parigi. A Venezia la presentazione della Biennale, segnata dalle polemiche sul padiglione russo aperto, sebbene con un programma privato, protesta delle Pussy Riot e delle Femen che hanno acceso dei fumogeni con i colori della bandiera ucraina. Moniti di Bruxelles, condannati dall'ambasciatore di Putin in Italia, Alexei Paramanov, che ha parlato di brutali diktat europei. Le parole di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale.
4: Chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l'apertura verso altri. E se la Biennale cominciasse a selezionare non le opere, ma le appartenenze, non le visioni, ma i passaporti, smetterebbe di essere ciò che è sempre stata. È il luogo dove il mondo si incontra.
3: Gerlasco Andrea Sempio, indagato per l'omicidio a lungo in procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I suoi legali dicono quelli presentati dai PM contro di lui sono indizi spiegabilissimi. Ultimo ora, in chiusura è morto Ted Turner, il fondatore della CNN. Aveva 87 anni. E adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buon pomeriggio, direttore.
5: Buon pomeriggio, Lau, e buon pomeriggio agli ascoltatori. E siamo alla solita alternanza, speranza e timori. Questa mattina ci siamo lasciati pensando che in qualche modo si fosse vicini a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, tant'è che i mercati stavano già festeggiando, le borse andavano su di punti percentuali pieni e il costo al barile del petrolio scendeva a rotta di collo. E qui adesso sta cambiando tutto, perché l'Iran in poche righe d'agenzia fa sapere che alcune parti delle proposte americane sono inaccettabili e che riporta tutto, è il caso di dirlo, in alto mare. E questa è la questione di fondo, che stiamo parlando non di una partita, non di un match, non di una snervante gioco di società, stiamo parlando di una guerra che è in una fase di tregua precaria, col tentativo da parte di tutti, perché nessuno sta vincendo, di trovare una via d'uscita. Ma è chiaro che da una parte Trump ha un'opinione pubblica da convincere del fatto che valeva la pena muovere guerra all'Iran, e quella guerra è stata vinta, perché a novembre ci sono le elezioni di medio termine su cui si gioca tutto il presidente americano, e dall'altra parte c'è la Repubblica Islamica, che ha semplicemente la necessità di sopravvivere o perire di fronte a questa sfida, a questa minaccia, a questa guerra mossa, non dimentichiamolo mai, non solo dagli Stati Uniti ma anche dagli arcinemici di Israele. E questa è la questione di fondo, che nel momento in cui noi siamo spettatori, come fosse un tragico, in questo caso, incontro di tennis, vediamo la pallina delle trattative andare da una parte e dall'altra, ma non sappiamo mai davvero come le cose finiranno, a meno che non prevalga alla fine un grande mediatore e tutti guardano verso Oriente, la Cina. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
6: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Grazie direttore, siamo qui in questa alternanza anche noi, con speranza e delusioni che si susseguono praticamente senza soluzione di continuità. Sono però le 5:04 minuti, siamo in diretta su RDS.
9: Esatto.
8: Io sono a Milano, Roberta Lanfranchi è a Roma.
9: Okay.
8: Questo secondo me è un bel programma, la radio è stupenda, il regista è un bel ragazzo, sei andato anche a fare la visita oculistica,
9: voglio
8: ci vede benissimo.
9: Guarda, ti interrompo perché mancano 20 secondi, Valentina dal Friuli dice oggi ricorre il 50° del terremoto del Friuli, 6 maggio del 76.
8: Ah, certo.
9: Vorrei rivolgere un pensiero, una preghiera alle quasi 1000 vittime della mia amata terra. Il Friuli ringrazia e non dimentica.
8: Un evento tragico da cui quella terra si è risollevata in maniera straordinaria. Quindi davvero hai fatto benissimo a interrompermi. Un abbraccio a tutti voi.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni con successo.

0: scusate. Due secondi proprio, visto che hanno scritto dei messaggi che sono andati anche sulla TV dicendo che mi è morto il professore di storia di qua di là. Prima di raccontare la storia della battaglia di Cannae citando la Repubblica Romana, sono arrivati molti messaggi che non è vero, non era Repubblica Romana, erano altri tempi, ti è morto il professore. Ci sono una marea di cose che potete controllare sui siti internet dove si parla proprio di Repubblica Romana e di Annibale contro la Repubblica Romana dappertutto, a cominciare da Wikipedia. Quindi vi ringrazio, se ho sbagliato sbagliano almeno altri 50 siti storici. Grazie.
1: Daniele.
0: Signore e signori,
1: siamo lietissimi di presentarvi
0: Daniele.
2: Ciao, buonasera ragazzi, ciao, ciao Claudio.
0: Uno che nessuno smentisce finalmente, perché a me ogni volta che parlo, boom, arriva la correzione di qualcuno.
2: Claudio, ognuno ha le sue croci.
0: No, no, ma quando hanno ragione io lo dico e sono il primo, faccio 100.000 errori, però insomma, se poi uno controlla e invece non è così, poi ci rimani male. Vabbè, tocca a te.
2: Ok, e questa sera parliamo di una voce che gira da un po' e forse potrebbe aiutarti e aiutare anche gli ascoltatori a fare meglio alcune ricerche, visto che questo era l'argomento. Comunque, questa cosa se ne parla da un po', adesso sta diventando sempre più concreta, ovvero OpenAI starebbe lavorando ad uno smartphone tutto suo e non un telefono normale con dentro un po' di intelligenza artificiale, proprio un telefono pensato interamente attorno all'intelligenza artificiale. Quindi prossimamente ChatGPT arriverà sul mercato con il suo telefono. E la cosa ancora più interessante è che il design sarebbe affidato a Jony Ive, cioè lo storico designer degli iPhone, quello che ha disegnato praticamente tutti i prodotti più importanti di Apple. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe entrare in produzione già dal prossimo anno e l'idea sarebbe quella di sfidare direttamente l'iPhone, ma cambiando completamente il modo in cui usiamo il telefono, perché qui non si parla più di aprire applicazioni, l'obiettivo è avere un'intelligenza artificiale che capisce quello che state facendo e ci aiuta in tempo reale. Vi faccio qualche esempio pratico di che cosa potrebbe fare. Immaginate di inquadrare il frigorifero con la fotocamera e dire: cosa posso cucinare stasera? E il telefono riconosce gli ingredienti, vi propone una ricetta e magari ordina anche quello che ci manca. Oppure siamo in viaggio, puntiamo la telecamera verso un cartello in giapponese e lui non si limita a tradurlo, capisce il contesto, ci spiega dove siamo, gli suggerisce cosa fare e ci dice anche cosa poter fare nei dintorni e organizza il percorso. O ancora, state leggendo un'email lunghissima di lavoro, invece di aprirla potete dire: riassumimela e dimmi solo le cose più importanti.
0: Questo è utile, molto utile.
2: È utilissimo, in generale è veramente un modo diverso in cui possiamo pensare al telefono, perché ad oggi, negli ultimi 15 anni, gli smartphone sono migliorati tantissimo, ma alla fine li usiamo sempre allo stesso modo, ovvero apri un'applicazione, tocchi iconi, scrivi, è sempre una raccolta di applicazioni il telefono. Invece OpenAI vuole cambiare proprio l'interfaccia, vuole che il centro dell'esperienza non sia più l'applicazione, ma l'intelligenza artificiale, quindi un vero assistente senza dover bisogno di aprire applicazioni che fa tutto quello che gli chiediamo, addirittura cose che magari adesso non riusciamo ad immaginare perché non siamo abituati, certo, a farle con il telefono. Quindi quando uscirà sarà molto probabilmente una vera rivoluzione.
1: Non male, dai.
0: Beh, mica male, anche perché hai ragione, l'abbiamo notato tutti, anche con Roberta ne parliamo ogni tanto, negli ultimi, diciamo, telefoni, le ultime generazioni, i salti enormi tra un modello e quello successivo non ci sono stati, cioè ce ne siamo accorti che c'è una certa stabilità, ci sono migliorie ogni volta, ma non ci sono più rivoluzioni tra, diciamo, un telefono e l'altro, tra un'edizione e l'altra.
2: Sì,
0: questa lo sarebbe una rivoluzione.
2: Infatti io ricordo quando è uscito l'iPhone sul mercato che è stato un vero e proprio cambiamento rispetto ai telefoni digitali con tastiera. Questo potrebbe essere effettivamente il vero prossimo passo, quindi sono molto curioso e non vedo l'ora di metterci le mani sopra quando uscirà.
1: Certo. Allora, grazie Dani, noi ci sentiamo lunedì.
0: Sì.
1: Ovviamente.
0: Certo. Ma questa è Giovani
2: Ribelli.
0: No, è famosa, è Giovani.
2: Giovani Oggi.
0: No, metti una parola inglese, Giovani
2: Moderns.

0: questo è il Guerriera Franchi Show e questa RDS, sono le 5:23, siamo in diretta, cara
1: certo
0: Robby.
1: Certo che sì.
0: Sì.
1: Allora, amici, dobbiamo fare tutti un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi del liceo La Briola di Ostia e dell'Alberghetti di Imola che in questi giorni si trovano a Lund in Svezia a rappresentare l'Italia alle finali europee delle Olimpiadi di Scienze Sperimentali. Una competizione che prevede la collaborazione di 3 studenti, un esperto in biologia, uno in chimica e uno in fisica, per la risoluzione di compiti, insomma di prove completamente di laboratorio preparate dal comitato organizzatore. E quindi, ragazzi, tantissimi in bocca al lupo da parte di tutti noi, che a quest'ora siamo parecchi.
0: Certo,
1: e
0: sì.
1: Quindi come va però, state facendo un'esperienza pazzesca.
0: Beh, l'importante è partecipare, però se poi si vince è meglio ancora, insomma. Noi vi diamo il nostro in bocca al lupo, dai, e tornate vincitori in ogni caso.
1: Mi raccomando, forza!
0: Dai!
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo, quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.roccol.it. Tutta la tua musica online è qui.

0: Vieni da me le vibrazioni. Eccomi. Su RDS, vieni, vieni Mauro.
1: Eccomi amici, vieni da me le vibrazioni, che bei grandi successi italiani che c'erano in questa sequenza mixata da Luca Berardinelli.
0: Che vibes per riprendere le vibrazioni.
1: E con questi forse si giocherà, amici, Affari della Fortuna. Mettiamo insieme Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che tra l'altro sono in onda in TV in questo momento, ma voi evidentemente ve ne fregate, perché il meglio sul canale 265, tutto quello che sentite lo vedete.
0: Scusa, qua ne avete due al prezzo di uno, che volete di più? Con due conduttori stratosferici come infatti noi, che volete di più? E soprattutto la RDS Bag, loro non ce l'hanno la RDS Bag.
1: Questo era per Gerry Scotti e questo per Stefano De Martino.
0: È che saranno felicioni di questo, di questo saluto così. Va bene, quindi quello che dovete fare adesso è prenotarvi al 388 22 388 22.
1: Sì amici, ci sono le parole di

0: sei parole nel pacco oro, sei parole nel pacco blu, due grandi successi in questi due pacchi. Quale sarà il successo che vi capita? 38822 voglio giocare.
1: Mauro, tanto sei capito niente.
0: Sono già tantissimi che ci hanno scritto per giocare, guarda.
1: Va bene, prenotatevi, dai, adesso, se vi chiamano 06 rispondete.
2: Brava. Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento, anche in movimento.

0: stessi.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozi e online. Pandora.
3: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
4: A maggio.
3: Are you ready?
4: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
3: See you in cinemas.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Conosci la BC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere.
3: Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
4: 21:42 minuti, state ascoltando RDS, vi state prenotando per giocare insieme a noi, bravi, vi chiamiamo, eh?

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Achille Lauro, comuni immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo addosso.
2: Summer Potential. Saif, buona domenica.
4: La notte e poi più mente si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: amici, DNC featuring Nicki Minaj, Kissing Stranger su RDS. Adesso baciamo la piccola Greta di 7 anni di Milano e il papà e giochiamo.
1: Sempre qui con Affari della Fortuna.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, chi sei? Cioè, lo sappiamo.
3: Io sono Claudio, il papà di Greta.
2: Claudio?
3: Il papà.
2: Grande.
3: Le passo mia figlia.
2: Le passo.
0: Dacci del tu, dacci
2: del tu. Ma ti prego, dacci del tu che facciamo un saluto a Greta.
3: Subito, subito.
2: Ciao Greta.
4: Ciao.
2: Ciao tesoro, come stai?
4: Bene.
2: Bene. Senti, ma domani hai scuola?
4: Sì.
2: Oh, e lo racconterai che sei venuto in diretta su RDS?
4: Sì.
2: Ah, okay. Quanto sei bella, mamma mia.
0: Allora, ciao Greta, io sono Mauro, lei è Chiara. Con il papà cerchiamo di vincere una RDS bag, che tu saprai l'inglese, è una bellissima borsetta carica dei nostri regali, gadget, che ti arriverà a casa.
2: Okay? E poi ci mandi una bella foto se doveste vincere, ma facciamo in modo di sì. Ah, questo è il televisore, mi sa, sì. Che adesso è arrivato tardi.
0: Ciao,
2: abbassa,
0: ciao,
2: tesoro, salutiamo. Poi ti spieghiamo come fare per riascoltarti e farlo sentire anche i tuoi compagni. Però adesso giochiamo con te, Claudio, ok?
4: Okay.
2: Ok, ciao piccolina. Mua. Scusate, ma era doveroso farlo.
0: Certo,
2: ecco.
0: Certo. Noi dobbiamo coltivare le giovani generazioni che sono il futuro, non tanto della radio quanto del mondo.
2: Claudio, okay. Ci sei?
3: Sì, sì, ci sono.
2: Ok,
3: ci sono.
2: Allora, prima
3: abbiamo
2: prova.
3: Abbiamo visto Mauro ballare prima, finalmente vedendo l'RDS bag.
0: A Music for You, e lo faccio per voi.
3: Siamo pronti.
2: Povera Greta, no scherzo. Senti, la prima cosa che devi fare è scegliere o il pacco blu legato alla Liguria o il pacco oro legato alla Campania. Cosa scegli, Claudio?
3: Pacco blu.
2: Liguria, ok.
0: Ok, dentro ci sono sei parole di un grande successo italiano che abbiamo passato in quest'ora. Ok, vediamo quante ne escono per riconoscerlo.
2: Doctor, fa lui.
0: Sempre il dottore Luca Berardinelli.
2: Cambia il pacco.
0: In regia. Pronto. Chiama Chiara De Pisa. Sentiamo cosa vi propone.
2: Buonasera.
0: Il dottore. Tutto questo lo vedete sul 265 della TV.
2: Dottore, e... non faccia così. Non faccia così.
0: Dottore, c'è una dolce giovane ragazza di 7 anni che vuole vincere.
2: Ok. Che pensi, mi grazie. Ma dilla però una parola, Luca. Va bene, faccio io. No. Allora, la questione è questa.
0: Sì.
2: Ci sei, Claudio?
3: Sì, eccomi.
2: Se rimani con questo pacco, ti dà tre parole.
0: Sì.
2: Che secondo me potrebbero essere. Se cambi pacco, 4.
0: Pacco blu, Liguria, tre parole, pacco oro, Campania.
2: Se Mauro tra le tre parole ti dà il titolo, è abbastanza facile.
3: Tre parole, facile.
2: Vuoi tenere quello?
3: Sì, dai.
2: Dai.
0: Allora, le
2: Mauro,
0: tre parole.
2: Sì, buono.
0: Ma io leggo le prime tre che sono qua che appaiono. Le tre parole per riconoscere il titolo di un grande successo italiano che abbiamo passato un mezz'oretta fa sono milione.
3: Per un milione di Bumbados.
2: Bravo!
3: Per un milione.
2: I Bundabash.
0: Non è facile il Bundabash.
2: Io adoro. Greta!
3: Sì!
2: Avete vinto, tesoro! Greta?
0: Sta festeggiando dall'altra parte.
2: Sì!
0: Amore.
2: Che gioia e felicità. Ti arriva l'RDS bag.

0: Niente.
1: Ciao. Perché in TV arriviamo un po' dopo, capito?
0: Sì,
1: ciao Greta,
0: sì.
1: Ciao Claudio, ciao Milano.
0: Claudio, complimenti, grazie. Niente.
2: Prego.
0: Ci sono questi buchi di spazio temporali. Vabbè, un bacione, ciao ragazzi.
2: Ciao. Grazie.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: verso il paradiso.
1: Pensate che Tommaso Paradiso ha fatto un altro grande successo che si chiama In viaggio verso il Lauro. Per ringraziarlo. La risata che sentite è quella di Chiara De Pisa, che se ne va, Mauro Casciari se ne va, perché la vostra serata è In viaggio verso il paradiso con Jason Galliani ed Elisabeth Sacchi.
2: Oh yes, mi stavo ridendo dentro comunque.
3: Inside. Sì, sì.
4: Lo so ragazzi, questo è il momento dei saluti, perché sono arrivati questi due bei ragazzi. State bene?
3: Molto bene, voi come state?
4: Bene, dai, siamo cariche, è stata una bella serata veloce. Non hai cenato,
1: mamma? Non ho cenato, una fame, ma ho imparato a pensare, Mauro, non è fame, è solo appetito, e se aspetti mezz'ora passa.
4: Beh, insomma, se non hai cenato, secondo me è anche fame.
1: Anche un po'
3: funzionerebbe.
4: No, un'altra cosa che dicono è che bisogna premere in mezzo alla fronte, c'è un punto che se tu premi...
3: Sì, poi parte il teletrasporto, è vero, l'ho visto in tanti cartoni animati.
4: Ti fa passare la fame.
2: Perché c'è anche un'altra opzione, che è quella di mangiare, se effettivamente
3: per girare.
1: Sono stata alla macchinetta. Sono stata alla macchinetta qui sotto, il panino mi ha fatto: ti prego, prendimi, sono 4 settimane, scegli me.
4: Beh, sei lì da 4 settimane, no.
3: Forse un digiuno potrebbe andare.
5: Ciao ragazzi, bell'argomento, molto interessante. Perfetto.

0: Esatto, però... io lo amo Luca, io amo Luca. Ci ritroviamo, grazie Luca per essere stato con noi, e ci ritroviamo domani a partire dalle 19.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Grazie a Chiara e Mauro, noi andiamo subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità in un minuto, con noi c'è Guido De Santis.
4: Buonasera, il Medio Oriente e gli iraniani vogliono fare un accordo, lo ha affermato il presidente americano Trump parlando ai giornalisti nello studio ovale, aggiungendo letteralmente: abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto possibile che avremo un accordo. La vicenda di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio per 4 ore in procura a Pavia, ma non ha risposto alle domande degli inquirenti. Sentito anche Marco Poggi, il fratello della vittima Chiara, lui ha risposto agli investigatori e ha ascoltato un'intercettazione di Sempio che parla del caso mentre si trova in auto da solo. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in Friuli a 50 anni dal sisma devastante che fece quasi 1000 vittime rase al suolo interi borghi. In tutti gli interventi l'elogio alla popolazione che seppe risollevarsi velocemente. Il calcio si svolgeranno venerdì nel primo pomeriggio a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, la fantasia interista dello scudetto 1980, scomparso a 69 anni. La Champions League a Monaco di Baviera, Paris Saint-Germain in avanti 1-0 sul Bayern dopo il primo tempo, così in finale andrebbero i francesi. Questa è RDS.
5: Le 22 e un minuto, belle precise spaccate sull'orologio. Buon mercoledì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Ah, siamo proprio noi gli irreprensibili, quelli di casa RDS.
5: Tutto vero.
3: Ben arrivati, 6 maggio. Se volete, come al solito, ci seguite sul 265 del digitale terrestre. Se siete a casa, se siete in un locale, fate accendere la TV e potete seguire la diretta H24.
5: Siamo ovunque, tra l'altro, non solamente qui in Italia, ma anche all'estero, dall'altra parte del mondo. Sappiamo certamente benissimo che state anche viaggiando, che siete in movimento, c'è chi torna dal lavoro, c'è chi va, chi viene, gente che entra, gente che esce. È tutta una festa.
3: Sì, raccontateci un po' anche la vostra serata al 388-22-38822.
2: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
6: con successo senza

0: Stones su RDS. Parleremo anche dei Rolling Stones stasera, tra l'altro, perché ci sono un po' di novità.
1: Avremo modo di
0: un po' di
1: news legati ovviamente all'ambito musicale e non solo. Tra poco c'è anche la classifica, parleremo anche di tutti quegli oggetti che non troviamo più, che sono andati persi, dispersi e non sappiamo proprio dove andare a recuperarli.
0: Cose perdute che ti restano nel cuore per sempre.
1: Incredibile.
0: Sarà scritta sui diari di scuola.
1: Insomma, la segno.
0: Segna, da usare.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Sono tanti i concerti inaspettati di questo periodo.
4: Di questo passo cosa succederà, per esempio, fra un anno? Vediamo, i Jalis, dopo la grande performance a Sanremo,
3: sì,
4: quindi la sorpresa sarà che saranno a Sanremo, fanno,
3: certo,
4: un concerto a sorpresa in un quartiere ricco di Roma dove cantano la loro hit.
3: Qual è la hit?
4: Fiumi di Parioli.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: RDS Euro Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi in Europa.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Siamo pronti a scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più suonati nelle radio in tutta Europa. Abbiamo una rientry alla numero 10 ed è quella di Summer Homebreaker, che intanto ha annunciato anche un tour negli Stati Uniti per il prossimo autunno, visto il grande successo è stato anche da noi a Milano a febbraio. Alla numero 9 una new entry è quella di Taming.

9 in classifica, conquista un gradino salendo dalla 9 alla 8. Harry Styles con American Girls. Ci spostiamo alla 7, nessun saliscendi per quanto riguarda Joe Kiri con il grande successo di End of Beginning, ormai amatissimo in tutto il mondo, e arriviamo lì alla numero 6. Ci attende Ray.

Where is my husband? Ray, che è attualmente impegnata nel suo tour mondiale This Tour May Contain New Music. Quest'estate sarà tra i protagonisti della 60ª edizione del Montreux Jazz Festival a luglio insieme a Sting. Quindi insomma ha ben da fare nel corso dei prossimi mesi. Saliamo alla numero 5, dove rimane stabile Taylor Swift con The Fate of Ophelia, e alla numero 4 perde un posto, ma è sempre lei, sempre Taylor, Opalite.

Taylor Swift, Opalite, alla 4 in classifica, invertono invece la rotta Bebe Rexha e Faithless, conquistano un gradino preziosissimo salendo dalla 4 della scorsa settimana, arrivando proprio lì sul terzo gradino del podio con questo pezzo che non è una semplice cover ma una rivisitazione moderna del celebre brano Insomnia di Faithless del 95. Questa è New Religion.

0: Beverezza, che ha annunciato anche il suo nuovo album in studio, si chiamerà Dirty Blonde, uscita prevista per il 12 giugno. Ci sono anche un bel po' di scatti belli sexy.
1: Veramente?
0: Sul suo profilo Instagram.
1: Li ho visti, devo recuperarli, yes. Per forza, se me la vendi così, per forza di cose,
0: certo.
1: Chi c'è invece tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Da un lato si schiera nuovamente Alex Warren con Fever Dream,
0: ma attenzione, perché se la gioca anche Bruno Mars con I Just Might.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: Warren Fever Dream per la seconda volta in vetta alla classifica Euro Airplay, la top 10 dei dischi più ascoltati in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: su RDS, chiudiamo così la sequenza mixata. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Dobbiamo recuperare un po' di bei momenti della diretta di oggi su RDS, se vi siete persi qualcosa, perché boh, stavate lavorando, cosa stavate facendo invece di ascoltare la radio?
0: Beh, potrebbe succedere, ma siamo qui apposta.
1: Comunque potete ritrovare tutto il meglio con noi la sera tra le 22 e l'una, e questa mattina quelli tutti pazzi, sì, hanno tirato fuori un argomento che divide proprio anche internamente le famiglie.
0: Non sorridere, perché ne ho anche per te. Vedrai.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS. Direttamente.

0: insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
1: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella.
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, Buona Spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: In ogni famiglia c'è sempre quello, quella che ha da dire su tutto, soprattutto in cucina.
8: Ma anche qui in studio, su RDS. Ce l'ho qui al mio fianco. Ah, buonasera, signorina. Buonasera.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo.
2: Swift, Elizabeth Taylor. Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth.

0: Mental Jess Glynn These Days su RDS, mezzanotte meno 10. Siete voi quelli che si lamentano sempre in cucina per caso?
1: Non io propongo, cucino, offro gentilmente alle persone a cui voglio bene, porto cose ad assaggiare così, e poi dall'altra parte c'è sempre qualcuno che deve storcere un po' il naso.
0: Quelli di Tutti Pazzi per RDS hanno scovato i criticoni in cucina.
2: Stavamo parlando dei criticoni in cucina, cioè quelli che o sono invitati oppure vanno comunque a cene, pranzi, e devono sempre criticare.
3: Buono, è buono, però buono, secondo però... me
4: mia madre lo faceva così. Ma se qua, se togli questo ingrediente, viene meglio, perché non
3: l'hai
4: mai
3: mangiato in Abruzzo? Mai mangiato in Veneto?
2: Mamma mia, guarda,
4: il viaggio che ho fatto in Sri Lanka lo facevano meglio. Sì, sì.
5: Allora, la criticona è mia madre.
3: Sì.
5: Nel senso che lei ti dice che è tutto molto buono, che sei buono. Poi lo rifà lei allo stesso modo, ci aggiunge una goccia di nulla e ti dice: senti, adesso è perfetto.
3: Certo, con la goccia di nulla,
6: buongiorno RDS. Mio zio ama fare i dolci, ma toglie sempre una quantità di zucchero e di burro esagerato dalle ricette. Vabbè. E io sono pasticcera. E quando mi chiede: ma come fai a fare questa frolla così bene?
4: Metto l'ingrediente.
6: Zio, servono zucchero e burro, quello che ti togli sempre.
2: No, zio Rossella, adesso io faccio un appello ai pasticceri. Secondo me c'è un modo per farlo senza i zuccheri, troppi zuccheri fa male.
4: Ma si chiamano dolci. Una volta che li mangi, si chiamano dolci,
2: capito,
4: perché non
3: c'è un modo. Poi fanno.
2: Il palato si abitua ad un altro gusto,
3: allora,
2: capito?
3: Questo è vero, non potendo mangiare dolci, quando mangi quella volta un po' di zucchero, lo senti.
2: Lo senti. Quindi abituiamoci ad un sapore.
3: Io non sono contento.
4: Abituiamoci, chi parla per te, ma cosa vuoi coinvolgere la gente?
2: Perché io vorrei comprarle queste cose, non vorrei più farle, voglio evitare di farle.
7: Dai. Tutti Pazzi, buongiorno, sono Alfio da Catania.
3: Sì.
7: Io vi inviterei a mangiare i carciofi antivampiro di mia suocera, che ha la capacità di prendere dell'aglio e farcirlo con i carciofi. Non sono i carciofi farciti dall'aglio.
4: Sono buoni.
7: Qualcosa di tremendo.
2: Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno Alessandra.
8: Buongiorno.
3: Raccontaci.
8: Allora, il criticone in casa mia è mio marito, che giudica qualsiasi cosa io faccia o cucini, perché la fa meglio mia mamma, non la sua.
3: Ah,
8: la
3: quindi
8: sua non è in grado di fare solo il semolino.
3: Cioè ti porta la sfida non mamma suocera, ma tu con la mamma.
4: Beh, perché vuole che impari da lei, no?
8: Esatto, ogni qualvolta andiamo a pranzo, a cena dei miei genitori, lui propone un piatto e mi dice: devi rifarlo a casa. Arrivo a casa, lo rifaccio e poi dopo mi guarda.
0: Non c'è più buono quello di mamma.
8: Esatto, no,
3: ma
8: non
3: è mamma sua, mamma di lei.
2: Sì, mamma di lei. Senti, ma non è che vuole magari imbonirsi un po' tua mamma, insomma, farsi volere tanto bene dalla mamma, ve lo fa per
8: dopo,
2: quello.
8: Dopo 9 anni c'è già riuscito.
2: Ah, ecco. Ti ha sostituita praticamente.
8: Esatto.
3: Il ruffianello, il ruffianello.
2: Ma tremendo, tipo il piatto più buono che fa tua mamma.
3: Esatto, cioè quello per cui tu sei arrivata e hai detto: oh, come sono contenta, ma la tua mamma lo fa meglio.
8: La parmigiana di melanzane.
4: Naturalmente
2: al forno
4: vanno bollite le melanzane, no, per fare la parmigiana.
8: Sì, no, certo, no. Lei le frigge in una quantità d'olio pari a tutto l'Oceano Atlantico.
2: Ma ti rendi conto? Ma sono lo stesso, sono buone uguali,
4: ecco,
2: se le fai al forno.
4: Ma si può, come si fa? Ti stacco il microfono.
3: Ma anche se le guardi e basta, sono buone uguali.
0: Fritte sono un'altra roba, però
1: buone uguali non credo, però
0: comunque
1: insomma.
0: C'è quella roba lì del che, cioè chi critica non è che critica per criticare, a volte uno dice: vorrei dare un consiglio, vorrei dire la mia,
1: sì?
0: No,
1: si dice
0: non è
1: così?
0: Che sempre, anche io ogni tanto lo faccio, ma cioè, però buono buono. Ma sai che se ci mettevi con la
1: rapina, fai radio verità, dai, sii coraggiosa, di
0: cosa?
1: Di le cose come stanno, dai. Ho preparato diverse cose anche per te, che
0: buone, le fai buone.
1: Buone, ma c'è sempre
0: pesante.
1: Il ma.
0: Ho capito, ci metti dentro lo strutto.
1: Capito,
0: cioè,
1: ma sei l'impasto di rosticceria siciliana, i miei amici del
0: ma
1: sud lo sanno.
0: Ma se siamo a dieta.

0: Lazza, 100 messaggi su RDS. A proposito di messaggi, di relazioni che nascono, crescono, vivono e forse terminano soltanto tramite messaggi sui social, tra poco c'è una notizia che lascia onestamente me completamente sbigottita.
1: Ma come ti lascia così? Ma tu ne fai parte, si parla non di millennials d'accordo. Che cambiano proprio le regole del gioco.
0: Non sono d'accordo, tra poco capiamo.
1: Dibattito.
0: Sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Prima di tutto però andiamo in redazione RDS. Buonanotte Guido De Santis.
4: Ciao Elisabetta, buonanotte a tutti.
3: C'è l'attualità in un minuto.
4: Il Medio Oriente e gli iraniani vogliono fare un accordo, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando ai giornalisti nello studio ovale, aggiungendo letteralmente che io renda felice o no il Papa, l'Iran non può avere un'arma nucleare. La vicenda di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio per 4 ore in procura a Pavia ma non ha risposto alle domande degli inquirenti, sentito anche Marco Poggi, il fratello della vittima Chiara, lui ha risposto a tutte le domande degli investigatori escludendo che Sempio possa essere l'assassino. La coppia di passeggeri olandesi deceduta a causa del focolaio di antivirus a bordo di una nave da crociera ha viaggiato per diversi mesi fra Argentina, Cile e Uruguay a fine marzo. Questo ha reso noto l'autorità sanitaria da Buenos Aires. In corso la cerimonia dei David di Donatello, migliore attrice e protagonista, Aurora Quattrocchi per Gioia Mia di Margherita Spampinato. Il calcio, saranno Arsenal e Paris Saint-Germain a contendersi la Champions League. Il 30 maggio a Budapest la squadra francese ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco dopo aver vinto all'andata. Volley maschile, Perugia si laurea campione d'Italia per la terza volta nella sua storia in gara 3 della serie finale Scudetto. La compagine umbra ha sconfitto ancora la Lube Macerata per 3-1 in rimonta. Questa è RDS.
5: Tifo adesso.
6: Tifo.
5: Quindi il budget si sta automaticamente innalzando.
3: Ogni tanto capita. Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, JJ Carrozzo, siamo noi quelli di casa RDS fino a luna. Senti un attimo.
5: Dica.
3: Ma cosa ne pensi delle due finaliste di Champions League?
6: Bravissime. Okay. Veramente incredibili.
3: Che sono?
6: Sono loro, quelle che abbiamo appena sentito nel notiziario. Non mi togliere la base in questi momenti così delicati dalla
3: Arsenal
6: regia.
3: Arsenal e Paris Saint-Germain.
6: Allora, lo vedi. Ma perché tutte le volte devo andare a parare su argomenti sportivi?
3: Perché è la chiusura del nostro notiziario.
6: Non possiamo. Siamo qui per un altro motivo. Vabbè. Tra poco dobbiamo discutere, c'è del dibattito e tu sarai una delle tante protagoniste. Come tutte le amiche e amici all'ascolto.
3: Dicevo, perché mi sembrava ci fosse il budget per i guru.
6: Io sono millennials, non credo.
2: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni.
0: Con il successo.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Mi vacci piano su RDS, scusate, ma l'avrete sentita sicuramente, sembra una barzelletta che coinvolge il povero Papa Leone XIV.
1: Che è successo?
0: A parte che c'erano tutti con lui, ma
1: le mille cose
0: Leone
1: che accadono.
0: Leone XIV al telefono con il servizio clienti della banca, ha detto sono il Papa, e l'impiegata cosa fa? Pum, mette giù il telefono.
1: Vabbè, non ci avrà creduto, dai, sembrava un prank, uno scherzo.
0: Voleva
1: scusa.
0: Cambiare il suo indirizzo, registrato nella filiale di Chicago dell'istituto di credito, dopo l'elezione ovviamente a Papa, e però l'ha detto, ha insistito perché lui passasse di persona a farlo. Come faccio a farlo se sono il Papa e non sto negli
1: scusa,
0: Stati Uniti?
1: Però mi sorge un dubbio, quando si fanno questo tipo di operazioni dovrai identificarti anche in un'altra maniera,
0: ma ce lo vedi l'impiegato della banca che attacca il telefono al Santo Padre?
1: Ma io sono il Papa.
0: Devi identificare, avrà avuto un riconoscimento,
1: delle parole chiave, parole password, delle cose, come si chiamava il tuo primo cane, cioè quelle cose lì anche un po' banali, però dovrai comunque dire, ce l'avrà avuto un cane anche il Papa, no?
0: E magari non aveva la risposta a domanda di sicurezza,
1: finito
0: però.
1: Tutto, finita la magia, vabbè.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre
3: e con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco al...
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
9: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
8: Are you ready?
9: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
8: See you in cinemas.
9: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ancora buon giovedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ce lo dicono gli esperti di Trebi Meteo.
17: Si allontana progressivamente la zona di bassa pressione dalla nostra penisola, dunque la giornata di giovedì 7 maggio avrà una temporanea tregua dalle piogge, difatti tornerà un po' più di sole su buona parte del territorio, ombrelli comunque a portata di mano poiché su Alpi, Prealpi, localmente sull'Appennino centrale e sulla costa del medio versante adriatico si potrà presentare dell'instabilità diurna, torneranno delle piogge anche sulla Sardegna entro fine giornata che si estenderanno poi venerdì a buona parte del centro-sud. Le temperature massime intanto saranno in aumento. Per dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Grazie per questi aggiornamenti. Mancano poco più di 2 mesi alle sue date evento in Italia. Stiamo parlando di Bruno Mars, I Just Might.